0: Buonasera, benvenute, benvenuti all'ultima puntata di questa settimana breve di Wunderkammer. Io sono Giada Arena, siamo in rigorosa diretta dal Metastudio di Via Asiago 10 sulle frequenze digitali di No Name Radio e in attesa poi di andare domani a fare scorribande nel backstage del concertone del primo maggio, vedrete il risultato sul nostro profilo Instagram di No Name Radio, che vi consiglio di seguire ogni giorno. Ecco, detto ciò, io do il benvenuto al mio ospite, complice, ostaggio di oggi, che è Daniele Rienzo.
1: Non mi sento in ostaggio.
0: Ne riparliamo tra un'ora. Tra un'ora mi dici bene, ti ho portato letteralmente in un seminterrato in Prati prima che tu te ne accorgessi. No, ve lo presento nel caso in cui non lo conosciate, perché Daniele innanzitutto fa l'attore. L'abbiamo visto per esempio in Partenope di Paolo Sorrentino, dove ha interpretato Raimondo. È stato annunciato che interpreterai Salvatore Parolisi in una serie in uscita prossimamente su HBO. Ma sei anche un musicista con il nome di Bravo Damian. Sei un grande conoscitore di chicche musicali, motivo principale per il quale ti ho invitato
1: qui. Detto da te vale doppio, quindi ti ringrazio.
0: So che facciamo i complimenti ancora qua. E soprattutto, amico.
1: Ma questo non lo so.
0: No, allora io qua lo dico subito, così almeno lo sapete anche voi. Io e Daniele in questo momento la nostra vita stiamo abitando insieme, quindi questa puntata sarà un po' Casavianello. No, cerchiamo di essere professionali.
1: No, più che altro tu stai abitando dove io abito, esatto. Ma io non ci sono.
0: Esatto, è una situazione particolare. Daniele mi ha dato un tetto sopra la testa in un momento di grande smarrimento immobiliare. Sono molto riconoscente e di fatto sti giorni ci siamo incrociati per la prima volta dopo 3 mesi.
1: È stato emozionante comunque.
0: È stato bello,
1: sì.
0: È stato
1: Devo dire,
0: bello.
1: No, due giorni.
0: Due giorni, sembrano 4.
1: Sembra un'eternità. Eternità.
0: No, possiamo dire comunque funziona bene. Io adoro il fatto che tu sei in giro in casa, perché sei una persona che fa delle cose che trovo molto divertenti. Tipo oggi sono arrivata, sono tornata a casa e ho trovato Daniele che stava facendo stretching sul terrazzo con una tazza di caffè in mano. E questo è pittoresco. Ma l'unica cosa, poi parliamo di cose di lavoro, però per introdurre.
1: Ragazzi, bisogna fare stretching perché è stato un periodo comunque molto stressante e avevo della tensione al collo. Invece di non lo so, andare a fare agopuntura o cose strane, così fai un po' di stretching.
0: No, io ho pensato che avevi la tazza di caffè in mano, cioè fare stretching col caffè in mano secondo me è un talento.
1: No, ma a Napoli si fa. No, proprio ti insegnano tutto il tempo, cioè fai proprio un allenamento con la caffè,
0: da piccoli.
1: Sì, proprio con la tazzina in mano devi imparare a fare tutto.
0: Che quando sei bambino ti danno il decaffeinato?
1: No, fai... decaffeinato no.
0: Ah no,
1: no
0: da piccoli. No, niente.
1: Sono appena tornato da Napoli a casa di una mia amica che mi dice: Daniele, quel caffè è decaffeinato? C'è stato un momento di crisi vera e propria, sì.
0: Ma senti, allora adesso qua ho iniziato in maniera un po' charliera, ma tra poco facciamo dei discorsi importanti e interessanti. Oh, interessante comunque pure lo stretching, il vivere, insomma, per me sono interessanti. Però visto che mi hai dato questo assist su Napoli, in realtà in maniera piuttosto didascalica ho scelto di iniziare la puntata di oggi con l'unico pezzo a onor del vero un po' partenopeo di questa scaletta, che tra l'altro abbiamo preparato insieme io e Daniele, quindi è veramente piena di chicchette e vi consiglio di rimanere ad ascoltare. Questo primo pezzo si intitola, e qua c'ho paura per la pronuncia, correggimi.
1: Vai.
0: Tengo paura da mort. È corretto.
1: Sei bravissimo.
0: Si può fare, okay. Sì. C1 di napoletano. Tengo paura da mort di The Funkin' Machine, Daniel Monaco ed Extra Polo, un pezzo fighissimo del 2025. Lo ascoltiamo e poi torniamo qui con l'ottimo Daniele Rienzo.
1: Vai mo'.

0: Tang paura da mort, The Funkin' Machine, Daniel Monaco ed Extrapolo, pezzone del 2025 per accogliere qui un'icona napoletana.
1: Un'icona napoletana, non lo so.
0: Sei
1: però
0: tu,
1: il pezzo
0: Maradona.
1: Incredibile, no?
0: Sì,
1: non lo conoscevo, incredibile, un bellissimo sound.
0: L'ho scoperto per caso totalmente nelle mie scorribande da appassionata
1: dei quartieri
0: groove
1: spagnoli
0: dell'algoritmo di Spotify, ma non siamo qui per promuovere delle piattaforme di riproduzione audio diverse da Rai Play Sound, dove vi ricordo che tutte le puntate di Wunderkammer possono essere ascoltate. Va bene, detto ciò, in realtà volevo iniziare una conversazione più o meno normale con Daniele, per quanto io possa riuscire ad avere una conversazione piuttosto normale con Daniele. Tra l'altro, se oggi avete visto Dumatti col trench a Piazzale Prenestino che cercavano di fermare un taxi per arrivare in tempo per questa diretta, eravamo io e lui, quindi scusateci se ci siamo buttati sotto
1: abbiamo
0: la
1: deciso di vestirci uguali.
0: Sì.
1: Ma in realtà è stata una casualità.
0: No, è stata una casualità, però great minds think alike, dicono gli americani, gli inglesi, loro. Comunque, iniziamo questa conversazione.
1: Anglosassoni.
0: Anglosassoni.
1: Ma gli americani sono anglosassoni.
0: Sì, perché parlano inglese, se poi però vediamo dal punto di vista proprio genetico, ora non mi vado ad arrampicare.
1: No, vabbè.
0: Però linguisticamente anglosassoni. Mm. E comunque, la prima domanda, ma anche forse la più banale, che però mi interessa davvero sapere da te. Tu appunto hai recitato in Partenope di Paolo Sorrentino, film di Sorrentino col maggior incasso in Italia, comunque un grande successo, sì. Però tu hai recitato in questo film insomma poco più di 30 anni dopo comunque svariati anni di gavetta. Tu sei diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia, hai fatto un sacco di cose anche molto diverse.
1: Certo.
0: E com'è poi arrivare a questo livello di fama, ma immagino anche di glamour, cioè tu stai al Festival di Cannes, così quando... cioè, alla fine...
1: Mi piace glamour.
0: No! Cioè, com'è
1: sì,
0: sta roba?
1: Il cinema a un certo livello è un po' glamour, è vero. Ma guarda... Normale. Cioè, oddio, normale.
0: Normale,
1: nel senso, come ci sono arrivato dopo tanti anni?
0: Dico proprio psicologicamente, eh? Che effetto t'ha fatto sta cosa?
1: Dici, parli del posto o del pre?
0: Del post. Oddio, ma perché no? Anche il pre, ma soprattutto
1: il
0: post.
1: Il pre era un... Secondo me il pre è più importante, perché essere preparato alle cose è il segreto per farle, in realtà. Una volta che una cosa è entrata, già in realtà è andata. Quindi, in realtà, l'ultimo anno, prima di prendere questo ruolo... non so come Paolo mi abbia dato della fiducia, però va bene. Prima di prendere questo ruolo era un anno molto, molto, molto... un normalissimo anno, tranquillo, dove avevo proprio deciso di star tranquillo e lasciare che le cose fluiscano. Che sembra una banalità, ma in realtà non lo è. Ed effettivamente le cose sono fluite per un po'. Era una condizione proprio di non mancanza, non mancava niente. Quindi anche quando sono andato lì a fare questo incontro con Paolo Sorrentino, eccetera, ero molto tranquillo. Non era qualcosa che... cioè, certo, mi dava ansia, nel senso che comunque è una persona che stimo, soprattutto a livello, non solo come regista, ma soprattutto a livello di scrittura. Secondo me è geniale Paolo, è di una sensibilità incredibile. Ma soprattutto ero tranquillo, cioè ho detto vediamo come va.
0: No, io mi sorprendo di sentire una cosa così zen da parte di un attore, perché appunto anch'io sono stata attrice, se ascoltate con attenzione Wunderkammer lo sapete, e io invece ricordo, cioè uno dei motivi per cui lasciò la recitazione, uno stress abominevole. Io mi vivevo malissimo le attese delle risposte ai provini, mi vivevo malissimo i provini, l'essere messa in competizione con delle persone in base a poi dei criteri fumosi che non riuscivo a capire, e io un po' da persona con mania del controllo facevo molta fatica a vivere questa cosa. Quindi sentirti così zen è interessante, e quindi scusa, poi questo tipo di zen suppongo ti abbia aiutato anche dopo l'uscita del film, perché anche lì immagino una bella sbornia, tipo vai a Cannes, vedi le persone molto famose. Quella è la persona più famosa che hai beccato?
1: No,
0: nel
1: dai, name dropping.
0: Chi se ne frega tanto, no, questa è Wonder Camera,
1: non
0: vale
1: so,
0: tutto.
1: Non mi piace questo fatto della fama, più famosa, meno famosa. Non lo so, ecco, appunto, magari mi sono riuscito anche un po'... Sì, mi sono riuscito a gestire questa cosa un pochino, è perché proprio non mi interessa di questa... Cioè, secondo me ogni persona è un po' cioè, alla fine le persone hanno tutte quante bisogno delle stesse cose, che è comunque un po' di cura, un po' di affetto, un po' di interesse verso la persona stessa. E spesso quello che ho notato con le persone che ho incontrato in questa esperienza è che ci sono tante persone che sono ipersensibili, altrimenti non farebbero questo lavoro. Mm-hmm. Che si ritrovano a essere messe su un piedistallo ed essere super sole e magari creare dei meccanismi di difesa o di attacco. Mm-hmm. E quindi quello che ho cercato di fare con name dropping 1, name dropping 2, name dropping 14.
0: Possiamo usare solo le iniziali come i pentiti dei collaboratori di giustizia.
1: Non me le ricorderei. No. E semplicemente dire, oh, come stai? Come va? Nel senso... sì, alla fine, boh, non lo so, non mi piace questo concetto di famoso, secondo me è un po' obsoleto.
0: No, sei maledettamente saggio, sei così saggio che oggi con te hai portato questo pezzo che ti invito a introdurre, poi
1: qual è?
0: questo qui,
1: non leggo.
0: Exuma, Exuma.
1: Ah, Madonna, amo Exuma.
0: Chi è? Raccontacelo al
1: Exuma
0: volo.
1: È questo cantautore che se la faceva nel West Village di New York negli anni 60, anni di Dave Barronk, Bob Dylan, tutta questa gente qui che si chiudeva nei piccoli club a scrivere canzoni folk. E lui è un omone in realtà, anche se queste voci con tonalità alte mi hanno sempre fatto pensare che lui fosse secco secco e pazzo, ma in realtà è un grand'omone che dice di lui di essere uno sciamano. E dopo aver fatto questa esperienza newyorkese è tornato alle Bahamas, ha registrato degli ambient del posto. Infatti il disco, questo disco che è Exuma, inizia con lui che fa dei passetti sulla sabbia, sul selciato, con vari animali che stanno nella foresta. E niente, è riuscito a portare nella musica folk, non la città, ma la parte naturale della sua cultura, ed è una cosa che mi ha fatto impazzire, oltre ad avere una voce strepitosa che mi fa sballare ogni volta che lo ascolto. È uno dei miei dischi preferiti da ormai, 15 anni circa.
0: Grande introduzione, quindi io lascio...
1: Questo è You Don't Know What's Going On?
0: Esatto, bravissimo, ma anche ecco qua, fatto, io me ne vado.
1: We don't know what's going on, we don't know, definitely.
0: Ascoltiamolo, va.

0: Ed eccoci tornati in diretta con Wunderkammer. Abbiamo ascoltato Exuma, artista interessantissimo, proposto dal nostro sommelier della giornata, che è Daniele Rienzo. Allora, in realtà io ho una questione che volevo analizzare con te in quanto persona molto saggia, come hai dimostrato nella risposta.
1: Le sage.
0: le mega sage.
1: Le sage.
0: Dunque, questa Napoli, la tua città che ultimamente è diventata anche un po' trendy sotto certi aspetti, mi sono resa conto che viene l'identità napoletana a volte viene usata, insomma, ovviamente per evidenti scopi commerciali.
1: Di lucro.
0: Esatto, c'è stata molto backlash.
1: Anche da non napoletani.
0: Esatto.
1: Sacco di persone parlano napoletano adesso.
0: Va un po' di
1: moda. Invece
0: ho
1: smesso.
0: E che ne pensi di questa cosa? Perché io l'ultima volta che sono andata a Napoli l'ho trovata veramente molto cambiata, che ovviamente da un lato è molto bello, dall'altro ovviamente poi diventa quasi una scenografia, insomma l'effetto della cosiddetta gentrificazione è un po' questo. Che ne pensi tu?
1: No, aspetta, questa è una domanda troppo ampia. Cosa,
0: il tuo rapporto con Napoli adesso?
1: Il mio rapporto con Napoli adesso è strepitoso, la amo, sono contentissimo che la città abbia trovato altri modi per sostenersi e è sempre spaventoso quando qualcosa arriva, parliamo sempre del piedistallo, no? Quando va su un piedistallo diventa sempre pericoloso il gioco di rimanere su e poi poter cadere. Questo sta succedendo un po' a Napoli perché è difficile anche avere un introiti economici del genere dal turismo, partendo da insomma già 10 anni fa non era così, c'erano tantissime attività che non ce la facevano, oppure nel caso di Napoli si accontentavano di poco, che non è un modo di dire, però veramente a Napoli c'è proprio questo tipo di cultura qua dell'arrangiarsi un po', e non è una banalità. Ma adesso ci sono dei pro e ci sono dei contro. In realtà i napoletani non è che, da quello che vedo, dei miei amici che vivono la città, perché io non la vivo, non sto vivendo a Napoli e ne posso parlare fino a un certo punto, ma le persone che vivono la città comunque sono anche un po' scosse da questo, perché per esempio la città, io in generale amo l'underground, mm-hmm, nella musica, nella cultura, nell'arte, nel teatro, qualsiasi cosa sia underground secondo me deve essere protetta a tutti i costi, ed è la fruizione massima e comunitaria che esiste, è la cosa più importante che abbiamo come esseri umani nelle città. E Napoli ha sempre avuto un underground fortissimo, al centro storico, che è molto piccolo, tu trovavi, che ne so, già ci sono ancora, ma ne vedo di meno e non ho conoscenze per poterlo affermare, però ragazzi che facevano teatro off, che stavano per strada a prendere persone, chiamare persone dentro per lo spettacolo della sera, spiegando lo spettacolo, che è una cosa che si faceva
0: con
1: Shakespeare,
0: sì.
1: Oppure, che ne so, ho sentito musica sperimentale all'asilo, a Napoli, roba che ho sentito solo a Londra, ma non ho mai sentito in Italia, nemmeno anche in realtà, oddio, forse Torino c'è, cioè qualcosa del genere, però non è importante. Però diciamo che la cultura underground a Napoli si sta frammentando per via dell'iperturismo, che ha creato un sacco di Airbnb, ma ha cacciato tantissimi ragazzi che prima hanno affitto di una singola, vabbè che sono saliti ovunque, però insomma era 270-300 euro massimo, adesso è diventata come quasi come Roma, e sta avviando ad essere quasi come Milano, cioè insomma ci sono è irraggiungibile, Non si può vivere il centro storico, i ragazzi non possono vivere il centro storico, tante persone stanno abbandonando oramai i luoghi dove la cultura dei residenti, ma non è un chiudere le porte al turista.
0: Per regolamentare anche la turistificazione.
1: Non sono nemmeno per regolamentare, le cose vanno come vanno, però le cose come stanno andando... Stanno andando male per la cultura, secondo me, a Napoli, quindi non è tutto oro quello che luccica, sia una città bellissima. Sono appena stato il giorno scorso a registrare delle cose con questo sassofonista che per esempio è incredibile, da una cultura incredibile, da un musicista incredibile che è Antonio Raia, che vi invito ad ascoltare se vi piace la musica sperimentale o il sassofono in generale. E ci sono tanti problemi a livello culturale, ci sono sempre meno posti dove le persone di Napoli che rimangono, perché ci sono tante persone che usano la città, mangiano la città, perché tutti mangiano al centro storico, è una cosa incredibile, non se ne può più, sembra una mangiatoia. E tutti mangiano e i ragazzi che stanno lì hanno sempre meno posti intasati di gente dove ci si può prendere una birra e parlare un po' così, pur parlare di esistenzialismo con un velo di tristezza. È tutto così euforico e colorato e sembra sempre di più un parco giochi. Detto questo, io confido in Napoli e nel fatto che fortunatamente ha una cultura che resiste, è sempre resistito a tutte le dominazioni francesi, arabe, spagnole. Quindi, cioè, insomma,
0: Resistere anche all'esterizzazione di TikTok.
1: queste nuove dominazioni,
0: Algoritmiche. Senti, ti interrompo solo per ascoltare un altro dei tuoi pezzi che hai portato. Devo dire
1: Tu
0: questo.
1: non hai portato niente, non ho
0: No, no,
1: capito.
0: io dopo, sta buono, mo.
1: Mi fa fare solo le cose a me,
0: Senti, che cos'è questo Ietsugu Bushi di Omodaka che stiamo per ascoltare?
1: però. No, questo non va introdotto,
0: Non va solo
1: questo
0: vissuto.
1: va vissuto.
0: Vado, premo play.

0: Yetsuku Bushi, un pezzo tutto pazzo portato da Daniele Rienzo, esperto di pezzi tutti pazzi,
1: No,
0: oltre che
1: no, no,
0: attore,
1: no,
0: musicista, ma
1: no. Non
0: secondo
1: mi
0: me
1: nomenclare.
0: job title incredibile,
1: Bellissimo.
0: però esperto di pezzi tutti pazzi.
1: Bello, sarebbe bello avercelo sotto, però.
0: È carino,
1: Tipo
0: no? Tipo
1: che
0: sotto
1: Daniele Rienzo,
0: pancia.
1: esperto di pezzi pazzi.
0: Ma lo sai, tra l'altro, un altro.
1: Bello, tipo quelli di documentari americani, capì?
0: Vogliamo farlo apparire in post-produzione? Possiamo avere qua un sottopancia, per favore?
1: Faccio
0: Abbiamo.
1: anche il saluto.
0: Perché sai, un'altra professione interessante che ho scoperto, tu forse hai o non hai? Vabbè, mo ti dico. Praticamente, mentre preparavo questa puntata, mi stavo andando a guardare delle cose tue, perché ovviamente io ti conosco bene da un sacco di tempo, però poi ovviamente siamo amici, non penso al te tipo che lavori. Quindi guardandomi una tua intervista che hai fatto, se non erro, per Partenope, io ho scoperto una cosa incredibile.
1: No,
0: L'ho scoperto.
1: non
0: L'ho
1: lo
0: scoperto che dicono, cioè c'è letteralmente un commento che dice il bro è liberato.
1: No, Giada, ma
0: La
1: che
0: gente pensa che
1: caccia.
0: sei liberato. Sei liberato. Perché io lo saprei se fossi liberato, credo. Sì, sei liberato!
1: No, fra, lasciami stare.
0: Ok. No, ma mi ha fatto mega ride sta cosa, perché veramente non me
1: Denuncio.
0: l'aspettavo. No, no, no, e vabbè, non mi denuncia perché tanto poi
1: Tanto
0: le
1: sto
0: spese
1: pulendo la mia
0: legali.
1: cover del telefono.
0: Esatto. Nervosamente, forse perché hai da nasconderci un'identità
1: No, niente
0: segreta.
1: da nascondere.
0: Però mi ha fatto straridere perché di tutte le teorie che esistono, ne esistono innumerevoli sull'identità di Liberato, tra cui insomma addirittura ho sentito che fosse Calcutta, cioè delle cose assolutamente assurde, te mi mancava e quindi mi ha fatto
1: Quante
0: ridere.
1: persone sono liberato?
0: Secondo
1: Cioè, tu che sei
0: me.
1: un'esperta di questo genere
0: Devo
1: di
0: dire chi è
1: contenuti web?
0: davvero liberato o le teorie?
1: No. Dico, quante persone sono, secondo te, cioè facendo una stima veloce, quante persone potrebbero essere liberate? Sono state
0: Guarda,
1: nomenclate come
0: nomenclate
1: liberate?
0: secondo me almeno quattro. La verità è che esiste una sorta quasi di inchiesta che poi va a individuare la persona che secondo me è liberato, a meno che non sia tu, e questo sia tutto insomma una cosa di scatole cinesi per deviare la nostra attenzione. E devo dire esattamente come è successo anche con Elena Ferrante, altra napoletana eccellente,
1: Ma se
0: anche
1: io
0: lì.
1: adesso dico che sono liberato, no? Che
0: Questo video
1: succede?
0: va virale e sicuramente questa trasmissione avrà un'altra stagione, quindi per favore.
1: Raga.
0: Vabbè, forse, possiamo lasciare il dubbio, lasciamo il dubbio. No, che dicevo, per chiudere il discorso in relazione sia Liberato che Elena Ferrante, a me un po' dispiace quando la gente va a insistere per scoprire l'identità di
1: Di gente che si
0: persone
1: vuole
0: che.
1: fare i cazzi, i
0: Esatto.
1: cavoli propri.
0: Cavoli propri, cavoli propri. Quindi preferisco avere il dubbio. Diciamo, secondo me sono realistiche queste ricostruzioni che sono state fatte sia su Ferrante che su Liberato, però mi piace pensare che si sono sbagliati e sei te, Liberato. Va bene, interessante questo silenzio. Secondo me Daniele è liberato.
1: Vai, ti prego.
0: No, no, basta, basta, basta, finito, finito.
1: Ti querelo.
0: Non mi querelà, non ho i soldi per le spese legali, ti prego, non so se la RAI me le può eventualmente. No, mi dicono no, niente, a posto. Come non detto, non mi querelà. Allora, in realtà procediamo adesso con la nostra scaletta. E c'è un pezzo che per qualche ragione mi fa pensare a Daniele, ma in realtà un gruppo che mi fa pensare a Daniele. Si tratta di Nirvana. Dopo questo pezzo vi raccontiamo come ci siamo conosciuti io e Daniele, che era quello che forse ci ha accomunato in un luogo insospettabile per due fan di Nirvana, possiamo dirlo all'epoca, lasciando un po' di
1: Contando che io avevo un
0: suspense.
1: apparecchio e tu eri lì. No,
0: Orribile.
1: sempre, no, no, ma è orribile, guarda, no, no, no, no, no, no. Io ero orribile, avevo la gobba e parlavo così.
0: Vi lasciamo col dubbio di questo contesto, ve lo raccontiamo tra poco. Andiamo ad ascoltare Love Buzz dei Nirvana, dal mio disco preferito di Nirvana, che è Bleach del 1989, anche se in realtà è
1: È
0: una
1: una cover
0: cover degli Shocking
1: blu.

Ed eccoci tornati in diretta con Wunderkammer. E insomma, che dire, abbiamo ascoltato Love Buzz dei Nirvana.

0: Anche se in realtà degli sciocchi in blu col mio ottimo ospite Daniele Rienzo, perché in realtà questo mi aiuta a introdurre una storia divertente. Perché mo ci vedete così, comunque io, conduttrice radiofonica per il servizio pubblico, Daniele, attore di Sorrentino, ma la verità è che noi ci siamo conosciuti nel 2010 come membri del cast di una serie per bambini.
1: Di cui non diremo il nome.
0: Però diciamo che basta fare una ricerca sui
1: No,
0: principali
1: no,
0: motori
1: no,
0: di
1: no, no.
0: ricerca. Tra l'altro è anche Rai, era i Gulp, andava anche su Rai 2, quindi perfetto, possiamo anche dirlo.
1: Ah, cavolo. Siamo in tema.
0: Siamo assolutamente in tema ed era super divertente. A parte che forse della mia non particolarmente lunga carriera d'attrice è stata l'esperienza professionale più divertente in assoluto, perché
1: Abbiamo girato 3 mesi.
0: 3 mesi tutti i giorni,
1: Sì.
0: in un'atmosfera cartunesca in
1: Sì.
0: cui era tutto psichedelico, coloratissimo, fuori di testa,
1: Coloratissimo.
0: tipo tutto giallo. Io ricordo tutto
1: Io
0: giallo.
1: tutto viola perché ero
0: Tu
1: viola.
0: eri viola. No, e io e Daniele
1: Tra l'altro
0: eravamo gli
1: viola porta sfiga
0: sfigati.
1: al cinema.
0: Certo, che
1: Sì.
0: noi eravamo gli sfigati della scuola. Daniele faceva lo sfigato
1: Con
0: lui e io facevo la
1: l'apparecchio.
0: sfigata lei. E tra l'altro,
1: Però non c'è stata una storia d'amore,
0: no,
1: niente?
0: questa è una cosa che so io perché era parte della mia identità di personaggio, che praticamente io so che il mio personaggio aveva una cotta per il tuo personaggio.
1: Ah, questo era il tuo studio, i tuoi appunti. Ho
0: Esatto, no, il regista e
1: capito.
0: sceneggiatore Alessandro Cialli, che saluto, una persona straordinaria.
1: Ciao Ale.
0: Ciao Ale, sono grande, uno dei pochi registi che ricordo con affetto, almeno questo non lo
1: Questo
0: diciamo.
1: taglierò. Ah, no, non si può tagliare, vero?
0: Se vuoi tagliare
1: Ah,
0: perché è in
1: cavolo.
0: diretta, però dai video sui social magari sì. No, appunto, il mio personaggio era mosso anche da una cotta nei confronti del tuo. E questo
1: No,
0: non è.
1: io avevo una cotta solo nei confronti del denaro, del
0: Tu avevi
1: danaro.
0: una cotta. È vero, mi ero dimenticata che tu eri
1: Sì.
0: anche spilorcio in
1: Ero
0: questa serie.
1: spilorcissimo e avevo la gobba e un apparecchio, la seppola.
0: E la seppola.
1: Sì.
0: Sì, tra l'altro sarebbe divertente, secondo me, un grande investimento per questa azienda se adesso trasformassimo questo programma in una trasmissione per bambini, tipo me contro te, e quindi potremmo tutta farla con le voci dei nostri personaggi di Lola e Virginia, si chiama così questa serie, ma non è che
1: Vabbè,
0: se
1: l'hai
0: può dire,
1: detto, l'hai
0: dai,
1: detto,
0: tanto
1: l'hai
0: su
1: detto.
0: Google uno cerca o trova. Quindi farebbe ridere fare tutta la puntata così, perché no?
1: Sei molto brava, Giada. Non ti seguirò in questa cosa.
0: La voce del tuo personaggio, niente, è andata così, è andata così
1: È andata
0: e
1: proprio così.
0: scusate, stai facendo, non la sentivo da 15 anni questa
1: No, no.
0: voce, sì,
1: Perché?
0: te l'ho fatta fare, hai sentito? E allora forse
1: Oddio,
0: va
1: oddio, oddio,
0: bene, va
1: Giada.
0: bene, va bene, questa puntata sta diventando forse la più delirante della storia di Wunderkammer e ti
1: No.
0: ringrazio, un po' sapevo che sarebbe andata a finire così e mi piace,
1: Io
0: è un pro.
1: sento che è tutto molto normale.
0: Per i nostri standard, per i poveri cristi che ci ascoltano, che stanno tornando a casa da lavoro ignari della situazione in cui sarebbero cacciati, forse è una puntata eccentrica. Ma io sono contenta. Questo è il senso di Wunderkammer: fa le vocette e ascolta l'ottima musica. E a proposito di ottima
1: Qual è
0: musica,
1: il prossimo?
0: sei te. Io volevo introdurre.
1: No,
0: Volevo
1: no.
0: introdurre un discorso su Daniele musicista, ascoltando insieme a voi un suo bellissimo singolo, non lo dico soltanto perché è qui, del 2024, intitolato Buio. Lo ascoltiamo e poi commentiamo anche il mondo
1: Confabuliamo.
0: della musica.

0: Questo era Buio di Bravo Damian, altresì conosciuto come Daniele Rienzo,
1: No,
0: che è la mia sinistra.
1: È una
0: È una
1: band, sono
0: band, vero,
1: io.
0: con te frontman.
1: Sì, scriviamo Yes Sax, Alessandro Sax, un chitarrista che saluto.
0: Che
1: Ciao, Ale.
0: salutiamo,
1: Ciao.
0: è vero, non volevo dimenticarlo. Però, allora, appunto, volevo un attimo parlare anche del tuo percorso parallelo da musicista, che poi neanche troppo parallelo, perché in realtà fai musica da più tempo rispetto al
1: No,
0: cinema, invece.
1: sono due cose che ho iniziato insieme.
0: Ah,
1: Sì.
0: ok. E, ecco, allora, a parte io volevo annunciare che fai un live il 6 maggio
1: Ah, il 6 maggio
0: al
1: suoniamo al
0: Monk.
1: Monk per la grande festa per i ragazzi dei Weird Bloom che escono con il loro nuovo album, che sono degli amici bravissimi che fanno veramente rock and roll. E con noi suonano anche gli Atom Lux. E sarà una serata bella, bella divertente se vi capita, venite al Monk il 6.
0: Venite, venite, e anche perché poi è il primo live di Bravo Damian da un po' di tempo a
1: Da
0: questa
1: un po' di tempo,
0: parte.
1: sì.
0: Perché nel frattempo tu hai fatto anche un altro progetto.
1: Mamma mia,
0: Ne
1: sì.
0: possiamo parlare? No, non diciamo il
1: No,
0: nome.
1: no,
0: No,
1: no,
0: quanto è
1: no,
0: prima? Non
1: certo.
0: è che.
1: No, vabbè, no, non voglio essere autoreferenziale.
0: So, io di te devo parlare, se vuoi
1: Ho
0: farlo di
1: capito,
0: me.
1: che palle, ci ascoltano, dico che palle, fammi cambiare.
0: No, no, non cambiate, non cambiate. Però è interessante perché in realtà questi due progetti di Daniele sono abbastanza diversi. Cioè, perché
1: Beh, molto diversi,
0: Bravo
1: sì.
0: Damian è molto espressivo, molte parole, molte suggestioni, molte immagini. Invece l'altro progetto è estremamente minimal.
1: Sì, è super minimal, è un progetto industrial. Contemporaneo, ambient, che insomma, per come si fa a spiegare? Cioè, insomma, è proprio musica per installazioni, per clubbing anche o per concerti proprio veri e propri. Quindi è proprio un altro percorso, un'altra poetica rispetto al suono.
0: Sì.
1: Ed è basta. Evito, potrei parlare. So, un autismo, potrei parlare veramente
0: Eh beh, no, però
1: di
0: mi
1: ore per ore.
0: interessa, è importante perché poi devo dire, in questo progetto sei anche molto poco visibile tu, quindi è anche bello il fatto che è come se Bravo Damian fosse tutto un po' esplosivo, espressivo, invece l'altro sia quasi, quello davvero quasi anonimo,
1: Quello
0: super.

0: fare un passetto indietro per far posto al suono nella musica, perché spesso l'industria musicale diventa prima la persona e poi il suono, il messaggio che la musica dovrebbe veicolare. Ed è una cosa che a me fa un po' di tristezza. Va bene che ci sia una persona che si prenda la responsabilità col proprio volto, il proprio corpo, eccetera, ma che questa cosa diventi più importante della musica stessa, non sono molto d'accordo.
1: No, è interessante perché poi tra l'altro citavi effettivamente l'identità visiva e estetica di Bravo Damian. Ecco, io amo molto le copertine, quindi si
0: Quello è
1: vede che c'è
0: Sebastiano.
1: no, dico, si vede che c'è un ragionamento dietro,
0: Sì.
1: quindi bello. E in realtà, vabbè, volevo dire una cosa buffa, ma la dico dopo aver ascoltato questo pezzo che ho scelto di inserire forzosamente in questa puntata, però me l'ha fatto scoprire Daniele, che è un pezzo molto divertente dei Beatles, da Help del 1965, cantato da Ringo Starr, e si intitola Act Naturally. E in breve racconta ciò che dovrebbe fare una persona per diventare un bravo attore, possiamo dire così.
0: Parla di questo producer che gli, come si dice, gli promette, no, gli promette, gli propone di fare questo film e dice: con questo film ti faccio diventare una grande star. Tutto quello che devi fare è recitare naturalmente. E lui ci
1: Perfetto.
0: ride sopra tantissimo.
1: Sì, vabbè, poi Ringo Starr gli si vuole molto bene. Ci
0: Lo
1: tengo
0: amo.
1: a dire che Daniele ha tatuato il naso di Ringo Starr e è uno dei tatuaggi più belli che abbia visto in
0: Possiamo fare
1: tutta
0: uno
1: la
0: zoom?
1: vita.
0: Fatto a mano da
1: Meraviglioso.
0: solo, eh? Fatto a mano da solo?
1: Anche tatuatore. Che talento sto
0: Che
1: Daniele Rienzo.
0: talento.
1: Mamma mia. Andiamo ad ascoltare i Beatles e poi
0: Un
1: torniamo.
0: uomo performativo.

0: skincare, non si sa come, dimostra 20 anni di meno, sta meglio di tutti i Beatles, forse era quello che si sbatteva un po' di meno, onor del vero. Però
1: Sì,
0: Ringo
1: mentre
0: sta
1: tutti erano in
0: benissimo.
1: India a prendere acidi, lui stava in Sardegna con le ragazze sui yacht. Questo narra la
0: La
1: storia.
0: leggenda, quindi
1: Questa
0: vedi.
1: se l'è vissuta sempre rilassata,
0: Sta una
1: comunque.
0: crema. Se tu adesso vedi Ringo Starr dimostra 50 anni, che dici, ma com'è
1: Quanti ne ha?
0: possibile? È un botto,
1: Tipo
0: 80.
1: 80, Madonna.
0: Sì, un botto, un po', come dispiace, signor Ringo, chiedo
1: Ringo,
0: scusa, ma a
1: Ringo, insegnaci a vivere la pace.
0: vivere. Ma senti, allora, visto che qui in realtà siamo agli ultimi 10 minuti di questa bellissima trasmissione, a cui ti ringrazio di esserti prestato, approfittando del titolo di questa canzone, che è appunto Act Naturally, se tu dovessi dare un consiglio a un aspirante attore, il consiglio può essere anche scappa, però secondo me tu sei una persona molto saggia e molto lucida nel tuo rapporto con la
1: Le
0: recitazione, le sage.
1: sage.
0: Quindi, se Pischello o Pischella molto giovane ha questo sogno, che può fare? Ha senso averlo come sogno? O è più estenuante che altro? Scusa, io negativa subito.
1: Oh no.
0: Lo so.
1: No, qualsiasi sogno Madonna mia, veramente stiamo parlando di sogni.
0: Stavano di
1: In questa
0: sogni.
1: realtà così cruda.
0: Dai, chiudiamo questa puntata con qualcosa di edificante, un
1: Allora,
0: messaggio edificante.
1: edifichiamo. Se avete questo sogno, non seguitelo e andate a zappare la terra. No, sto scherzando,
0: Ma
1: ovviamente sto
0: io lo penso
1: scherzando. No,
0: davvero.
1: però io credo che veramente per fare questo lavoro un po' di terra va zappata. Che sia metaforica o reale terra, penso che sia importante fare dei lavori umidi, per poter capire veramente, per essere così umili da accettare un personaggio e un tipo di studio che comunque è umiliante, sia che tu sia un uomo, è ancora più umiliante se tu sei una donna, dove le attrici devono vivere sempre con questo peso di perfezione estetica che è boh, estremante. Invece mi ricordo una volta, ecco, forse questo può essere una buona cosa, mi ricordo una volta proprio il primo anno che studiavo teatro, c'era la mia insegnante Giorgia Trasselli, che era la tata di Casa Pianello, se non
0: Ah,
1: sbaglio.
0: davvero?
1: Sì.
0: Impazzisco.
1: Sì, non vorrei dare,
0: Io voglio
1: però
0: sperare
1: mi
0: sia
1: sa
0: lei
1: di
0: perché
1: sì,
0: ci
1: con i
0: provo.
1: Ricci.
0: Sì,
1: Sì,
0: adoro.
1: è stata la mia prima insegnante di dizione, recitazione, eccetera. Lei ci disse a uomini e donne, ma soprattutto alle ragazze, mi ricordo in quel caso, che le brave attrici, i bravi attori, non devono avere paura ad essere brutti. Questo potrebbe essere un buono spunto di riflessione, perché è un
0: Sì.
1: lavoro molto estetico, dove il corpo può giocare brutti scherzi.
0: Cavolo, no, c'è da dire appunto uno dei motivi per cui mi sono poi disamorata nei confronti della recitazione era proprio perché io ho fatto l'attrice tra il 97 e il 2015, e che si tratta proprio letteralmente del periodo in cui a livello proprio mediatico italiano il corpo delle donne è stato proprio più mostrato, perfetto,
1: Sì,
0: sinuoso, no? E
1: sì.
0: quindi ovviamente per me, che ero soprattutto un'attrice comica, questa roba qui era un problema perché non era proprio compatibile con il mio modo di stare, con il mio modo di essere. Boh, ho smesso di recitare anche perché avevo fame. Volevo mangiare normalmente di
1: Ah,
0: nuovo
1: cavolo,
0: dopo un sacco
1: presente,
0: di
1: ma
0: anni.
1: stiamo
0: Quindi,
1: scherzando.
0: forse è questo. Questa è un'ottima risposta. Mi sono resa conto adesso. La prossima volta che mi chiederanno perché hai smesso di recitare è perché avevo
1: Ma
0: fame.
1: certo, ma certo.
0: Adesso è meglio però, perché vedo appunto nei casting di base ci sono corpi diversi, tipologie di attrici diversi, esistono più ruoli comici brillanti stratificati per le donne che quando recitavo io non c'erano, cioè adesso
1: No,
0: non.
1: ma mi fido. Non è una cosa che appunto ho notato da interno, non da donna, però mi fido molto del tuo parere ed è una cosa orribile
0: Sì.
1: che sia stato così.
0: E quindi adesso andiamo ad ascoltare un pezzo anche un po' arrabbiato, un po' così, un po' ostioso, di un gruppo francese molto fico che si chiamano Feu Chatterton. Il pezzo si intitola La Malinche, è del 2015, lo ascoltiamo.

0: I Beatles, Act Naturally, cantata dal nostro bene amato Ringo Starr, che ha il proprio naso tatuato sul braccio di Daniele Rienzo. Sarebbe divertente se Ringo Starr lo scoprisse. Ma pensa se ha visto Partenope.
1: È il più fico su Instagram.
0: Ma certo, ma tra l'altro, cioè, secondo me, io vorrei sapere tipo la sua

0: E rieccoci tornati in diretta per l'ultimo minuto di Wunderkammer. È finito il tempo a nostra disposizione, quest'ora di diretta molto divertente con il mio amico, il multipotenziale Daniele Rienzo.
1: Il coltellino svizzero.
0: Esatto, il coltellino svizzero Daniele Rienzo, Vesar Venatore,
1: come Swiss Army Man, l'hai mai visto il film?
0: Bellissimo, con Daniel Radcliffe,
1: mamma mia,
0: stupendo. Sì, vabbè. Stupendo, consigliatissimo. Una delle prime produzioni a 24 a diventare famosa.
1: Era a 24?
0: Lo sai che forse? Dopo verifichiamo, nel frattempo lascerò il dubbio che sia una fake news. E Dani, io ti ringrazio tantissimo di esserti prestato a questa conversazione e di aver condiviso con noi queste chicchette musicali. Spero che tu possa tornare presto con altre canzoni e soprattutto non so se hai notato che non ho svelato l'aneddoto di quella volta

0: che ti avevo fatto aprire un
1: No, no,
0: concerto di
1: no.
0: Calcutta nel 2015, perché così lo possiamo raccontare la prossima volta.
1: Va
0: È
1: bene,
0: successo.
1: grazie a te Giada, grazie a voi ragazzi.
0: E noi non ci sentiamo domani perché il 1° maggio noi saremo al concertone in Piazza San Giovanni. Ci risentiamo lunedì in diretta dalle 18:30 alle 19:30 su Non Name Radio. Buon weekend e buone cose.

in pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico, bro. Quell'artista piccolo spacca, allora lo imito. Allora lo limito. Praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sei portate il popolo due patatine. Questo mondo è in distruzione, come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare, ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo

non è la canzone a farti stare male, ma quello che fa ricordare. Certa gente vive con la moglie e il cane, ma chi dei due c'ha il collare? Ah, famiglia, lavoro, i figli, la casa, le tasse, le rate, la fede cristiana, il calcio, la coca, una vita ordinaria, prigione mentale, cultura italiana. Ehi, Ave Maria, piena di rabbia, prega per me, un chilo di gancia. Sto guardando l'alba dall'ultima spiaggia e di nuovo giorni sono...

mezzo vuoto, mezzo pieno, mezzo rotto, mezzo intero. Penso molto a quelli a cui tengo davvero, giuro. Mezzo uomo, mezzo ragazzino. Un po' sono sensibile, un po' sono cattivo. Mezzogiorno e sono sveglio dalle sei senza motivo. E poi mi sembra che il giorno finisca col mattino. E non ho una persona senza la quale non sarà il vero me. Il vero me, ma quale? Rispondi, non sono malato, sono solo negativo. Sono stato tutto il giorno a letto, non mi metto sul lettino. Mi scusi, non sono un tipo a

darei. Mezzo uomo, mezzo extraterrestre, mi parlano e do di matto quando passo e tutti mi guardano. Mezzo qui e mezzo da un'altra parte, ovunque sia. Indefinito come una poesia, mezzo giovane e mezzo non dico la parola. Fa paura come il primo giorno di scuola e non ho una persona senza la quale

malato, mezzo rotto, mezzo pieno, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino, lo giuro, mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo pieno, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino, io, mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo pieno, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino.

se non ti tiro resto. Amami come se non puoi starne più senza tocchi i punti che sai soltanto tu.

0: sicuro.
1: Non è poi così facile per me. Dentro quei baci sento le guerre, ma quando mi abbracci non sento più niente.
2: Guardami e dimmi se tu ti fidi di me. Farti sentire che non è impossibile. Cadessi giù, ci saresti tu insieme.

pensarlo, tu vuoi sentirlo. Non riesco a stare distratto, ho spinto. Tanto ho riso, pianto e valso. Sarà che ti parlo è finto. Il filtro che c'è quando parliamo. Mi chiedo se quando parlo mi senti. Come sento il tuo fiato quando scoppiamo. E ti vedo a nudo con gli occhi sinceri. A dirti che va bene così mi sentirei solo un bugiardo. Non posso far finta di niente. Ho paura solamente quando ti guardo. Mi fai sentire tutto e niente come se non sei.

0: lights up. I want everyone on the floor. Everyone get on the floor. Everyone get down low as well. I want to see these lights jump up.
1: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

così quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.

0: 42.09. Train. The train will arrive in.
1: Frankfurt Flughafen.
0: 9.32.

hanno poggiato addosso. Pur di darmi un centro vago.

a voce bassa. Un po' che mi piace quella ragazza, e di Caracas, hai detto che se piace pure a me. Niente mi diverte se non sei con me. Metti la mia tuta e fumi in arghile. Nella mia felpa e lasci il macchiage. Oggi il mio T-Max mi porta

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai
0: Radio
1: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Quando pensi al mercato dell'energia?
3: Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.

Spalle coperte in qualsiasi quartiere d'Italia, all'osche ok. Movimenti faccio tarantelle, cioè, tutti i giorni, everyday. Non divido un cazzo con nessuno, niente da splittare con questi fake. Tengo l'erba del giardino bassa, così

guardi mai.

letto sul fondo di una piscina. Più mi manca l'aria, più mi sento vivo, ma non capirò mai. Non parlo se mi chiedi come stai. Non parlo, ma

Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato. Tutto è già stato detto, tutto è già stato pensato. Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato. In cui

occhi ti sembrano svuotati, i miei modi sono troppo volgari. Di ragazzi ne hai provati svariati, pensa quanti ti hanno stretto le mani. La vendevi in giro tu, ti incazzavi, ti prendevi in giro con i contanti. Per le volte in cui mi hai chiesto rimani, altrettante chiedo di perdonarmi. Hai paura io sia la mia stessa preda, solo la luna cerco il sole e viceversa. Anche tu poi sei una tipo a casa e chiesa, pensi a tutti poi ti scordi di te stessa. Giro coi soliti stronzi questa sera, perché non prendere una strada diversa. Maledetta questa bella vita vera, che condanna solo chi non è all'altezza. Hai mai pensato sia un caso? Hai mai fatto il quadro non chiaro? Hai mai fatto cose per sfaso? Hai mai pensato che ti piace? Forse son fatto così e morirò così, tu mi vuoi così e non saresti qui. Hai mai pensato che ti

diventare. Te doa crede di farli intellettuale. Te doa deve tornare ai tempi di Orange County, quando ancora cantava col cuore tra i palazzi. Se fa le supercazzole fa il cazzo che gli pare.

0: Zero.
1: Quasi che hai capito mostrare il fatto che sei sfigato, tra virgolette, far vedere anche proprio le proprie sfaccettature, anche quelle più grezze, poi ti porta a essere ancora più figo di quello che sei.
2: È assurdo, è assurdo questa roba.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV
1: Rai
2: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Quando pensi al mercato dell'energia?
4: Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.

che spari non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerà il mio disco dal finestrino.

Devi essere contento, devi autocompiacerti e avere stima di te. Mostrare tutto quel che fai, aggiornarti, evolverti e correre sempre, affossare gli altri con forza e senza

me torno, ma la faccia è sempre clean. Fredda come le collane che ho al collo, però con te mi sciolgo come ghiaccio sul fondo. E da bollino rosso film horror, se ti mando il buongiorno, apri la foto, baby.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV
0: Radio
1: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
3: Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.

0: mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

così quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.

0: Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Wunderkammer, la trasmissione che ho l'onere e l'onore di condurre ogni giorno in diretta alle 18.30, alle 19.30 sulle frequenze digitali di No Name Radio. Io sono Giada Arena e dopo una settimana di atroce solitudine, almeno così che mi permetto di definirla, finalmente oggi non c'ho un ospite, ce ne ho tre. E do il benvenuto, poi vi spiego, vi racconto, vi introduco a tre dei membri, come li possiamo chiamare?
1: Membri, sì.
0: Delle anime.
2: Esponenti.
0: Degli esponenti del progetto Ruvida TV. Qui abbiamo Michelangelo Noè Battaciaria.
3: Ciao.
0: Sara Grant.
4: Ciao.
0: E Cosimo Mai.
2: Buonasera a tutti e a tutte.
0: Hai fatto la voce quella un po' radiofonica. Ci sta, anche io a volte la faccio quando voglio compiacermi del suono della mia voce nelle cuffie. Comunque, cos'è? Chi è Ruvida TV? Allora, innanzitutto è forse la realtà video social che mi fa più ride in questo momento, per dire proprio una definizione tech, sì, in maniera completamente proprio zero politicamente

0: Tipo Prusci, boh, mi fa de mega ride, lo dico anche in
1: Grazie
0: dialetto perché noi siamo de Roma,
2: siamo
0: come
2: romani,
1: in caso
0: siamo
1: non si
0: romani,
1: fosse
2: i
1: capito
2: nostri nomi
1: da
2: lo
1: tutti gli
2: dicono.
1: sketch che facciamo.
0: Poi ne parleremo dopo meglio di questa zavorra chiamata Romanità. E poi sentite, siccome ero un po' in difficoltà nel trovare una definizione del vostro progetto, come spesso accade, l'ho chiesto all'intelligenza artificiale. Più
1: No.
0: precisamente, ero così pigra che manco volevo andare su Claude, cioè GPT, l'ho chiesto direttamente a Gemini o Gemini, come lo vogliamo, quello di Google,
1: Beh, noi siamo un po'
0: Gemini.
1: international,
0: Quindi
1: quindi
0: Gemini,
1: Gemini è un
0: Gemini.
1: modo.
0: E qua dice Ruvida TV, nota anche come Ruvida News, quindi è andato proprio a scavare nella memoria.
1: Ammazza.
0: È un collettivo comico e satirico nato a Roma nel 2022. È vero?
1: Ma sa più cose di noi.
3: Incredibile questa cosa che
1: Cioè,
3: avete queste informazioni. Cioè,
0: davvero?
3: paura.
0: È così.
1: Gemini, sai più di noi stessi. Io penso che non ci saremmo mai definiti così.
0: E
1: Però è
0: poi
1: giusto.
0: vi posso dire pure le righe successive, secondo me ve le potrete anche riciclare in caso comunque di boh, pubblicazione di libri o cose del genere, perché dice: noto per i suoi sketch caustici e l'irriverente satira sociale e politica, il collettivo organizza frequentemente spettacoli dal vivo, serate di cabaret ed eventi di commento live in spazi culturali e centri giovanili della
2: Non
0: capitale.
2: è vero.
1: Proprio l'abbiamo
3: No,
1: fatto.
3: diciamo che è un modo, diciamo, un po' officioso di raccontare un po' quello che abbiamo fatto, però diciamo che cioè, noi forse lo racconteremo in modo un po' più
2: Sì.
3: divertente, dai, un po' meno serioso.
0: Che direste? Che direste?
1: Ma
0: Autodeterminatevi.
1: abbiamo fatto uno spettacolo al teatro di sua madre con 40 ospiti.
3: No, vabbè, abbiamo fatto tre date.
0: Buttei via.
1: No,
2: Tutte sold out.
1: tutte sold out, tutte sold
3: Sold
1: out.
3: out sulla piattaforma proprio, eh.
0: Ah, che non si può nominare perché è
3: No,
0: pubblicità
1: sulla
0: occulta.
3: Infatti ho detto sulla
1: piattaforma.
3: piattaforma per
0: Sulla
3: dire,
0: pi
3: cioè era
0: una
3: tutta una roba
0: una
3: vera.
1: Una piattaforma. È proprio una piattaforma in mezzo al mare in cui andavi a prendere i biglietti.
2: Galleggiante.
1: Galleggia.
2: Con dei biglietti sopra.
1: Ci stavano là, li dovevi andare più là. Forse per quello poi è stato un po' difficile venderli.
0: E poi il commento nei spazi culturali, secondo me, è il commento di Sanremo che avevo fatto, c'ero pure io da
1: Eri
0: Scomodo,
1: pure
0: che
1: te.
0: salutiamo.
3: Salutiamo la
1: Salutiamo.
3: redazione.
0: Però venduto
3: Le
0: bene così.
1: Venduto benissimo, anche perché veramente era una roba un po' buttata lì. Noi non sapevamo veramente che dire. Anzi, la serata che ci sei stata tu, ci hai salvato il culo perché almeno hai detto qualcosa.
0: E salutiamo gli ospiti delle altre serate che sicuramente ci stanno
1: Sono
0: ascoltando.
1: stati fantastici. No, no, tutti, tutti. No, ma era ovviamente una cosa riferita a noi, il commento negativo. Siamo noi che non sappiamo portare avanti le cose.
0: No, però posso dire, mo, con tutto il rispetto per l'amico Carlo Conti, che anche lui sicuramente ci sta ascoltando, che saluto e ringrazio con stima. La prima serata di Sanremo di quest'anno è stata una delle cose psicologicamente più difficili della vita mia, cioè comunque 3 ore e mezza. Così, non lo so, è
3: È
0: stata
3: stato
0: una.
3: difficile, effettivamente, è stata forse la prova più dura della mia vita. Sicuramente condurre 5 serate.
1: No,
0: Perché poi io
1: esatto.
0: me ne sono
1: Perché tu
0: andata.
1: ne hai vissuta una.
3: Noi ne abbiamo fatte altre
1: No,
3: 4. E poi
1: ma.
3: per veder trionfare un simpaticissimo,
0: Carissimo,
3: carissimo
0: un amico.
1: Sì. Sal,
3: Sal.
1: un esponente della canzone italiana, insomma, cioè proprio classica.
0: Nostro ambasciatore nel mondo. Sentite, allora io qua mo vi faccio un sacco di domande, parliamo di comicità, di internet, di stereotipi, di generi, perché no? Però prima ascoltiamo una canzone che ho selezionato proprio con le mie mani per voi oggi. È un pezzone di 20 anni fa, pari pari, perché è del 2006, degli Walkie Talkie, duo underground rap che spacca, e questo è il mio pezzo preferito loro, che è L'estetica.

0: che ad un tratto tace.
1: E rieccoci tornati in diretta con Wunderkammer. Io sono Giada Arena. Oggi è, non mi ricordo, maggio e martedì
2: 26.
3: Ah, e ricordiamo oggi 26 maggio, una data drammatica.
4: Che cosa è successo?
3: Per i romanisti, no?
1: No, la Coppa Italia, la Coppa in faccia.
3: No,
1: era il 26, guarda che secondo me non era.
2: Non so, io ora
1: era il 26, annuiscono. Annuiscono, gli eterosessuali in sala annuiscono. Perché l'ho proprio rimosso, l'ho completamente rimosso. Ma poi perché mi devi rovinare l'umore?
2: Ora, so, ora stiamo bene. Ora ok.
1: Sono due giorni che stiamo in Champions, subito devi mettere
4: questa
1: aura di tristezza subito.
2: Perché lui c'ha un altro problema.
1: Che c'ha?
2: E lui è del Milan.
1: Oddio, però ti temevo della Lazio.
2: No,
1: perché no. Poi qua a Macelli ho fatto venire l'Edero Bassi, ma per caso è che mi stavano simpatici, ma qua vige il ban.
2: No, Cosimo no.
1: Del Milan.
2: Nessuno di noi,
3: sì,
2: per fortuna.
3: Del Milan, che vabbè, ma adesso dai, passiamo oltre. Nel senso,
1: devo dire, dei milanesi mi hanno spiegato che il Milan è la Roma di Milano, perché è la squadra quella più working class, mentre l'Inter è più quella dei padroni. Per citare proprio chi mi ha detto.
3: Beh, comunque, noi effettivamente conoscendo nel tempo gente di Milano, un po' della bolla del centro di Milano, i radical tendono a tifa Inter. Invece
1: sì.
3: Il pischello, diciamo,
1: di Giambellino,
3: de Borgata, che gira sul monopattino con la tracolla un po' milanista.
1: È milanista, quindi dai, alla fine poteva andare peggio, potevi essere vero, dell'Inter. Un caro saluto agli ascoltatori dell'Inter, della Lazio, siete straordinari, non ho alcun tipo di pregiudizio nei vostri confronti. Allora, sentite, tornando appunto a voi, in realtà, appunto, io, come dicevo, sono mega fan delle vostre intuizioni comiche, perché appunto io non so chi di voi all'ascolto in questo momento conosce, segue il progetto Rovida TV, vi consiglio di farlo immediatamente, perché insomma ci sono delle belle intuizioni. Ma non voglio fare troppi spoiler, però per esempio i bacetti tra Bori, tutta un euro, l'amico che esagera con i brindisi, ma anche il baby shower a tema referendum.
3: Io adesso cerco il nostro quarto potere,
1: voi gli Orson Welles del formato 9/16.
4: Ci abbiamo messo 3 anni a girarlo.
3: Tutti in anamorfico, ovviamente.
2: E io ero davvero incinta. Poi,
4: insomma,
3: è dovuta rimanere incinta
1: per forza, perché metodo Strasberg.
4: Sì, è tutto analogico, non crediamo nel digitale. Comunque.
1: Ci sta, ma è importante.
3: Ci stava bisogno di pasta cotta.
2: Ah, raga, io sono fatta così.
1: Attrice de metodo.
4: Il bambino come sta? Sta tutto bene? Sta a crescere?
2: Non so se voglio dire...
4: Ok,
2: dire
4: andiamo
1: no, avanti. Perché poi entriamo in un rischioso tema di par condicio. Ma perché devi fare domande di sta buono?
2: Diciamo che serviva solo per quel frangente, quindi...
4: Era una mia preoccupazione personale, scusa, non era il momento di tirarla fuori.
1: Sentite qua, vabbè, domanda banale, ma io lo voglio sinceramente sapere.

0: dove trovate l'ispirazione per i vostri video? Cioè, nel senso, scherzi a parte, sei il tipo di persona che per esempio prende la metro, sente la persona X che dice questa frase e la riproduce, oppure avete una serie di tormentoni proprio da gruppo di amici? Che come nasco? Perché poi siete un po' voi.
1: Sì,
0: quanti
1: siamo
0: siete?
1: Troppi.
0: Troppi.
2: Beh, che siamo sette.
3: No, vabbè, dai, sette. Uno è caduto sul campo perché ha avuto davvero un figlio.
1: Ah, sì.
3: Quindi al momento
0: lo ricordiamo così.
1: Salutiamo il buon Marzio.
2: Però sì, è più o meno 8.
1: Però
2: dai.
1: Sì, sta in paternità, ma
0: scusate, ma Marzio è Relatable Roma Mims.
1: È proprio lui, abbiamo svelato la sua identità.
0: Vabbè, tanto facciamo senza cognome, esatto. Però appunto un altro grandissimo, per me il più grande memer romano.
1: Sì.
0: Niente, scusa, dopo sti saluti, qua come nascono le vostre cose?
3: Diciamo, come diceva la Dark Polo Gang, ci influenziamo a vicenda, perché la roba nostra viene dallo spazio. Comunque sì, sono tormentoni molto tormentoni tra amici, comunque
2: sì. Sì, sono molto cose nostre che ci ripetiamo a stecca, ed è anche un po' come è nato poi alla fine tutto, cioè.
1: Sì, alla fine la cosa era questa, cioè noi che ci bevevamo le birrette, dicevamo sempre le stesse cose che sapevamo tutti ma ridevamo ogni volta, tipo Bacetti Trabori, appunto, è questa storia racconta tu, Cosimo, che l'hai vissuta in prima persona.
3: Sì, diciamo che chiaramente osserviamo un po' quello che abbiamo intorno, soprattutto gli uomini, bisogna dire. Sì. Infatti il nostro pubblico è composto da molti uomini, comunque uomini per bene, perché quando ci salutano li vediamo, sono carucci, sì. Però sì, osservavamo un po' quello che ci accadeva intorno, appunto, ad esempio il bacetto tra i bori, una cosa interessante, perché riflettevamo su come i bori, in realtà, rispetto al cosiddetto maschio performativo un po' più radical, ha una dimestichezza maggiore, no? nel toccarsi,
0: sì,
3: nel baciarsi,
0: sì. L'affettività.
1: L'affettività corporea, come no?
3: E quindi ad esempio questo... Mi trovo con questo mio amico e vediamo una sfilza di bori che comunque conoscevamo di vista, e amico mio mi fa: mo tocca che si baciamo tutti. Erano tipo 8 bori e noi ci siamo baciati sti 8 bori.
0: Quindi 16 baci in totale, 16, perché sono due procapite.
1: Due procapite. 16 baci.
3: Poi è bello quando arriva quasi un po' sul collo, a me piace.
1: Beh, oddio, poi 32, perché poi erano due, quindi insomma.
0: Un macello, un
1: bel
0: macello,
1: po' di baci.
2: Anche Io Comune, comunque, è un famosissimo, cioè una gag nostra da sempre. Io Comune testato.
1: Perché tu senti, perché comunque è proprio una conversazione classica, sì, che sentite tutti i 40-50 anni a favore. Io stato.
0: Io von der Leyen.
1: Esatto, non te posso levare i fondi, è quello, è così, è la vita. Giada.
0: È il neorealismo, le grandi eredi dei Pasolini, Rossellini.
1: Siamo noi,
0: insomma,
1: siamo
0: siete
1: proprio
0: voi.
1: Noi.
0: Io vi ringrazio di aver accettato questo invito, vi sono molto riconoscente. allora, vi scusate, a parte queste fregnacce che io dico, ascoltiamo un altro pezzo, perché qua il tempo è tiranno, quindi quando vedete che come una mannaia dico adesso ascoltiamo un pezzo, significa ci stiamo dilungando. Vi posso chiedere di introdurre una delle canzoni che avete portato con voi? Perché
3: con quale andiamo?
0: Quello che c'è scritto là.
3: Sì, scusate, avevo
0: in caps lock, in maiuscolo.
3: Allora, il mondo di Patti di Santiago Rivas. Beh, Santiago Rivas è questo ragazzo di Milano,
2: un artista, diciamo,
1: un grande artista.
2: Poliedrico. Non so se ci sono parole che bastano per descriverlo, come persona che come artista.
1: Esattamente.
3: Che dire, straordinario.
2: Straordinario.
3: Poliedrico.
0: Bisogna esperirlo,
1: un
0: diciamo
1: vero genio.
0: Così. Un vero genio.
2: Ascoltiamolo e
1: parliamone dopo.
0: Perfetto, dopo parleremo realisticamente di altro. Ascoltiamo Santiago Rivas.

0: E rieccoci tornati in diretta con Wunderkammer. Questo era Santiago Rivas con il mondo di Patty, un pischello amico di Ruvida TV. Che so gli
1: È
0: ospiti
1: proprio
0: di
1: così.
0: oggi. Questa è la solita storia
2: Un po'
0: all'italiana.
2: parentopoli.
3: No, vabbè, prima
0: Solito
3: innanzitutto,
0: amichettismo.
3: un grande artista che comunque sta portando un progetto interessante nell'indie italiano, no, vero?
4: Sì,
0: E
4: la
0: vabbè, dai.
4: penso anch'io così.
0: Il solito uso personalistico del servizio pubblico.
2: Esattamente.
0: E allora, qua intanto è arrivata una cosa interessante, un contributo da casa lo potremmo definire, perché
3: Oddio.
0: un'amica dei nostri ospiti ha chiesto a sua volta a Gemini una spiegazione più estesa dell'identità di Ruvida TV e c'è un paragrafo che non è niente male. Posso chiedere un reading a Sara?
4: Lo narro. Lo stile. Si definiscono ironicamente come l'informazione che gratta. Nei loro video affrontano con cinismo e una forte dose di satira la quotidianità romana, i trend dei social network, come le uscite su Tinder, e la cultura pop, alternando finti sondaggi per strada a sketch scritti e interpretati dai membri del gruppo.
0: È
2: Finti
0: vero,
2: sondaggi per
0: noi
2: strada
0: li
2: è
0: ritiriamo.
2: una cosa che abbiamo mai
0: Mai
2: fatto.
0: fatto.
2: Però.
0: Però una definizione, se possibile, che va ad aggiungere poi
3: Sì.
0: qualche cornice
2: Forse ci
0: interpretativa
2: sta
0: in più.
2: dando un'intuizione per il futuro.
0: Esatto,
2: Forse
0: fai
2: volendo.
0: sondaggi per strada.
2: Esattamente.
4: Finti.
0: Amatriciana o carbonara?
2: Forse già vede dove siamo proiettati.
0: Sì, secondo me sì.
2: Esattamente.
0: Fidatevi dell'intelligenza artificiale che d'altronde non commette mai errori.
2: Errori,
0: No.
2: mai.
0: Però una cosa che vi volevo chiedere mezzo seriamente è che voi siete, secondo me, molto bravi a riprodurre, diciamo, tutta una serie di tic social dei creator, ovviamente poi deformati dalla lente comica, tipo i tre luoghi in cui portare la pischella, il video delle taglie al mercato che non spoilero, che però boh, per qualche ragione io sono una mente malata, mi ha fatto un mega ride, i nasoni più buoni di Roma, che era una serie, però mi fa anche pensare a alcune cose che facevate all'inizio del vostro progetto, che era proprio la derisione di testate che facevano le card, le banalità, diciamo, clickbait. E tra l'altro vi volevo dire che i format device che prendevate in giro li facevo io, che ero la social editor device, aperta e chiusa parentesi, ma vabbè, dopo seminiamo fuori.
3: Tipo 10 domande a un transgender
0: La segreteria
3: brasiliano.
0: era un format ideato da me, regà, e voi
2: Vedi?
0: l'avete derisa, però no, nel frattempo è andata in bancarotta Vice, quindi è andato tutto in prescrizione, manco vi possono querelare.
2: Beh, sono un po' inquietato da quanto sai di noi, cioè al
4: Sì.
2: tempo ci seguivamo noi e tu,
0: Ma perché qua io,
2: evidentemente.
0: guidata da Gemini, ho fatto poi il mio
2: Esattamente.
0: dossieraggio alla
2: Sei
0: Licio
2: bravissima,
0: Gelli. Ma grazie,
2: complimenti.
0: grazie, dimmelo di nuovo cosa sono a scuola. Vuoi dire più forte che mi devo rinnovare il programma? E non lo so se me lo rinnovano. Allora, no, quindi in realtà la domanda che vi volevo fare è: visto che voi

0: partite da queste intuizioni tipo iperrealistiche, quando i video escono fuori dalla vostra bolla algoritmica, la gente è capitato che pensino fossero contenuti veri?
1: Forse, beh, scusate, forse all'inizio vai, vai. Un po'...
2: L'ultimo dell'urologo, per assurdo sì.
0: L'urologo sì.
2: Sì, sì, c'è gente che
0: non ci posso credere.
2: Fate bene urologi a fare informazione su questi temi, poi tipo
3: no, un altro si è,
2: non
3: un
2: prendere
3: altro,
2: in giro questa cosa che è
3: un
2: seria.
3: Un altro si è arrabbiato moltissimo, tipo "Ah, voi ironizzate
0: sull'urologia,
3: sull'urologia sui problemi maschili, ma perché molte persone non si controllano effettivamente".
1: Esatto, l'ha buttato sul piano del "Ah, fatelo con una donna", tipo.

0: con l'urologo la gente ha pensato.
1: Ma io
0: fosse
1: mi stavo
0: vero.
1: Sentendo male, cioè l'ho letti tutti, io ho mandato gli screen sul gruppo, ero tipo non sto capendo, cioè dov'è il confine tra stanno scherzando e vero? Invece erano seri.
2: Era tutto vero, no, ma non hanno capito che la nostra non era una satira tagliente per smontare, no. Non so, no, la casta degli urologi.
0: No, no, no, era per promuovere il controllo della prostata.
2: Ascoltami,
0: sto andando a mettere in un angolo.
3: Non solo prostata, ma anche tutta, diciamo, anche tutto l'assetto,
1: che c'è
3: l'assetto
1: intorno.
3: Scrotale.
0: Assolutamente, so, importante. Quello che a Napoli si chiama Wallera.
3: Ah, ma esatto.
0: Sì, sì, sì. Ma così, perché magari se lo dici in napoletano non è una parolaccia, diventa una cosa più simpatica. La cosiddetta Wallera.
3: Sì.
0: Va bene, allora prima di andare a un'altra domanda, che qua comunque veramente, scusate, sto delirando io in questa puntata. No. Andiamo ad ascoltare un gruppo che mi piace, che non ho mai messo in a Wunderkammer, visto che poi tra poco parleremo niente po' di meno che di cinema.
3: Andiamo.
0: Questo è un gruppo che omaggia la grande fase della Library Music italiana, su Calibro 35, e questo è Eurocrime del 2010.

0: I calibro 35, Eurocrime, che ride, c'era tipo l'applauso, il wuh alla fine del pezzo,
1: sì,
0: che era mozzato in maniera sommaria, giuro non sono stata io, sennò veramente
1: ah,
0: era...
1: pensavo di sì.
0: No, no, no, se volevo entrare sull'acclamazione, che come vedete un razzo, un
1: no,
0: palazzo.
1: Un palazzo.
0: E, no, niente, quindi scusate, ho iniziato a parlare sull'acclamazione ma non ci sono riuscita. Questo è sempre Wunderkammer, io sono sempre Giada Arena, con me oggi ci sono sempre... 3 membri su 7-8, qua
2: dato
0: numero, sì, numero incerto.
1: È un numero che varia, un po' quantissimo.
3: Siamo un esercito.
1: Siamo un esercito, non siamo sicuri nemmeno di noi di quanti tesserati abbiamo. Un po' come la massoneria, non sappiamo i membri.
0: Esatto, esatto.
1: Precisi.
0: Una rappresentanza di Ruvida TV. Sì. Io vi ripresento perché metti che uno ha acceso la radio adesso e dice:
3: certo,
0: chi so
3: questi? Certo.
0: E io lo ripeto. Michelangelo Noè Battaciaria, Sara Grant e Cosimo Mai, Ruvida TV, prima abbiamo letto innumerevoli definizioni realizzate dalla splendida intelligenza artificiale, de base collettivo comico satirico romano, per lo più.

0: attivo sulle cosiddette piattaforme dei social.
1: È così.
0: È così. Sì. Però in realtà io volevo toccare con voi un altro tema, e qui ci ho avuto l'assist dei Calibro 35, perché io so che voi siete dei grandi cinefili.
2: Beh sì, dai. Sara ha pure un botto.
1: Forse io e Sara tanto. Usciamo in questo
0: chi
1: momento.
0: Chi più chi meno.
3: Ti lasciamo
0: chi più,
3: Cosimo.
0: Chi meno. Chi più chi meno, esatto.
1: Esattamente. Adesso parla solo Cosimo.
2: Esatto. No, vabbè, ma pure Michelangelo è un grande cinefilo.
1: Io lo fui, mi sono dimenticato tutto.
2: Ha dimenticato tutti i film.
1: Li ho proprio cancellati.
2: Gli è rimasto solo Scusa ma ti voglio sposare.
1: Sì, quello mi è rimasto molto impresso perché
0: come
1: lo vidi al cinema e il resto è tutto stato cancellato dallo scrolling intenso, dai reel. Proprio.
0: Scusa, Rolbova, Michela Quattro Sciocche.
1: Michela Quattro Sciocche. Sì, il 2.
0: Perché la Scusa ma ti chiamo amore, scusa ti voglio sposare.
1: Esattamente. Nel primo lui fotografa lei che tipo in pose assurde la mette sulle
2: perché
1: pubblicità.
2: Perché lui è un pubblicitario chiaramente.
0: È vero, giusto, ma no, sì, sì. Che ricordi.
2: E lei va al liceo.
1: E lei va al liceo, sì. Lui
0: una
1: ha
0: trama assolutamente
1: anni.
0: Non problematica.
1: Lui la fotografa di notte senza il suo consenso e poi mette quella foto ovunque per tutta l'Italia.
0: Assolutamente in linea con la normativa vigente sui dati personali.
2: Non c'è manco una scena in cui glielo chiede il consenso. No, no. Manco una scena.
1: No, e lei quando lo vede è tipo, oddio che bello, grazie.
0: Erano altri tempi. Pure lì vent'anni fa, mi sa, sarà tipo 2006, 2007.
2: Secondo me il primo del 2008, il secondo 2010.
0: Ah sì? Sì, quindi più interessante.
1: Sì, non esisteva il consenso vent'anni fa.
0: No, più che altro stavo pensando, quindi ero più adulta di quanto pensassi quando ho visto il primo. Cioè io speravo tipo, ma c'avevo 10 anni. No, mi sa che ce n'avevo tipo 16, l'ho visto.
1: Va bene, ma vabbè, vabbè.
2: Anni stupendi.
0: Vabbè, anni belli che non torneranno mai più. No. Allora, quindi, il cinema, che si diceva? Allora, vabbè, un po' l'influenza si nota, questo voglio fare la cinefil nell'uso sapiente della camera a mano, alcuni tempi comici, a direzione della fotografia, un'estetica riconoscibile, ma in realtà io noto proprio una certa influenza della commedia italiana, un po' assurda così. Se io che mi sono fatta tutto un viaggio, oppure
1: guarda,
0: vi allora, piace allora, Michetti?
1: Vuoi... Quando abbiamo fatto un corto anni fa al 48 ore Film Festival, dove abbiamo vinto il premio Fatto Quotidiano, e lì un articolo e lì
0: mi piace questa
1: il premio Fatto Quotidiano,
3: okay.
1: Aspetta,
3: dai, premio,
0: va bene Roberto Saviano.
1: no lo dico perché lì ci fu un pezzo scritto da Marco Travaglio, non scritto non da, veramente
2: no
1: da
2: no
1: lui.
2: Poi le nostre fonti però, ci hanno confermato che lui non aveva mai
1: ovviamente
2: visto il
1: scritto
2: corto.
1: Da qualche
2: Marco adesso potresti recuperarti per corto però vuoi. Dai
1: da qualche non lo so da qualche tirocinante dove diceva si nota il tocco dolce amaro della commedia italiana. Quindi
2: no,
1: effettivamente...
2: ha detto aspetta ha detto lui... sarebbe piaciuto a Mario Monicelli
1: e questo vabbè. L'ha detto proprio Marco
0: l'ha detto
1: persona.
0: Marco beh
1: io
0: allora.
1: Ci voglio
3: l'unica
1: credere.
3: Cosa che gli ha detto di aggiungere ha detto puoi aggiungere questa
1: puoi
3: frase.
1: Aggiungere questo perché a me mi ha toccato
2: solo che Mario Monicelli è morto
1: che... esatto
3: non può dire se era vero o no.
1: Quindi effettivamente questa etichetta che dire ci perseguita.
0: maledizione.
1: Croce delizia del nostro
2: ma
1: creato.
2: Comunque a essere onesti, allora io devo dire che una grande ispirazione in realtà non viene dalla, almeno parlo per me, dalla commedia italiana, ma da un canale YouTube. Sono i The Pills, devo dire. I The Pills,
0: quindi
2: per me
0: era più, diciamo, non serviva manco andare a chiesa. No. Salutiamo Matteo Corradini che è stato ospite qui. Ascoltatevi la puntata su Rai Play Sound.
1: Sì.
0: Scusate, parentesi promozionale.
1: Direi che.
2: Però chiaramente i The Pills, scusami,
1: no.
2: Concludo per dire comunque, però i The Pills a loro volta, no, chiaramente c'hanno tutto quel bagaglio. Quindi direi che poi, come dire, per. Di conseguenza prendiamo anche da quello, sicuramente.
1: Sì.
2: Dalla commedia italiana.
1: Penso che per i pischelli della nostra età comunque siano un po' entrati nel nostro subconscio un po' cioè ci siamo visti tutti a quell'età
0: sì.
1: Tutti gli sketch li sapevamo a memoria quindi un po' te entrano
0: però voi siete più surreali secondo
1: sì.
0: Me cioè, avete un elemento di surrealismo di realismo magico per scomodare
1: sì.
0: La letteratura latinoamericana
1: per scomodare un altro grande concetto i Monty Python
0: sì.
1: Un po'
2: beh, sì,
1: Monty
2: Python. No, è vero però a pensarci forse come proprio umorismo è quasi più anglosassone. Cioè, nel senso, comunque per me, comunque il più grande comico di sempre rimarrà Carlo Verdone. Io comunque
0: certo.
2: Non ce la faccio.
0: Certo.
1: Carlo è insuperabile.
0: Sì, sì, sì. No, io da piccola sono caduta nel pentolone di Carlo Verdone, tipo Obelix,
1: Madonna.
0: Ma perché i miei genitori mi lasciavano, forse in maniera anche poco corretta, nei confronti di una bambina così piccola, in loop davanti tipo, a tutti i film di Verdone, tutti i film di Monnezza, quelli un pochino sì. Più grevi, tutti i film di Fantozzi. Quindi mi è rimasta questa roba tipo nell'ippocampo,
1: sì,
0: che
1: sì.
0: Se io domani...

0: volessi fare tipo un mestiere serissimo, volessi aprire, non lo so, delle onoranze funebri,
1: esatto,
0: comunque realisticamente sarei sì, proprio incapace a parlare seriamente.
2: Sì, però vabbè, ma infatti poi lavori in quest'ambito, come tante persone che sono state lasciate da sole davanti a una TV.
1: Esatto. Noi, letteralmente.
0: Guarda che finaccia, non lasciate i vostri ragazzi davanti agli schermi.
2: È una cosa, è una traiettoria comune, direi.
3: Traiettoria.
1: A me però spesso mi capitava come è fatto in loop per tipo 4 ore, non Carlo Verdone.
3: Quello però non faceva ridere.
1: Non ha aiutato quello molto, no, secondo me, lo sviluppo della mia psiche.
2: Sì, è la parte del cervello
1: che
2: glitcha.
1: Sì, per ore.
2: Quello è quello che ti ha insegnato.
0: E quello è l'elemento
2: un po'
0: surreale, esatto, il realismo magico, il cotton fioc.
2: Sì, è quello che ti ha insegnato un po' ad alienarti, cioè tipo quando il tuo cervello altrove.
1: Sì.
0: E vi volevo fare una domanda, ma ve la faccio tra un attimo, dopo che avremo ascoltato il secondo amico vostro. Ma oggi veramente un uso del servizio pubblico, che io mi vergogno, chiedo scusa ai contribuenti.
1: Beh, anche collaboratore, l'avete sicuro visto.
3: Andrea Spiridigliozzi ha fatto anche appunto diversi video con noi, proprio come attore, ha partecipato come attore, e poi è anche stato, diciamo, la chitarra del nostro live. C'era una chitarra in questo live.
2: Sì.
3: Che suonava meravigliosa.
0: Uno dei tre che dicevo. No. Erano i tre quelli che dicevi prima.
3: I
0: tre live, gli spettacoli.
3: I tre live. Certo.
0: Io notaio. Sono stati detti tre. Io sì, esatto. Mi avete pagato il bordero solo per tre spettacoli.
2: Sì, grande artista, diplomato al conservatorio. Insomma,
3: ha studiato un botto, regà, Carcola.
0: Un grande,
2: un fratello. Polifonico, un grande.
0: Mai visto prima. Diamogli... Andrea Spiridigliozzi,
3: no, ma è un grandissimo.
0: Fiore nel cuor.
3: Niente, non gliela fa.

0: e te lo porterò.
1: Ed eccoci qua, tornati su Non Aim Radio, Wunderkammer. Scusate, stavamo parlando. Ormai lo sapete che quando rientriamo, tipo,

0: 2 secondi dopo la fine della canzone, perché ci stiamo divertendo un mondo qui al Meta Studio di Via Asiago. Mi auguro che non ne smentiate quello che ho appena detto.
1: Io ho detto un botto.
0: Un botto, okay.
2: Noi siamo stati in silenzio, guardate. Non ci stiamo divertendo per niente.
0: Ha fatto. Va dato sta sola un'ora in un seminterrato.
2: Questo non è quello che io chiamo divertimento.
0: E qui che mi dai un asset, questo da speaker tradizionale. A proposito di divertimento, una domanda che volevo farvi, no, a che fare appunto col cinema comico, perché state belli schillati. Quindi così, un sondaggetto che vi faccio anche a titolo personale. Il film che vi fa più ridere in assoluto?
2: Puoi aggiungere o la serie.
0: O la serie, la rifaccio così poi nel montaggio per i social viene bene. Il film... o la serie che vi fa più ridere in assoluto?
2: Ma siccome le menzioni le serie e Curb Your Enthusiasm, che non c'è modo di pronunciarlo senza sembrare un idiota che vuole proprio dire le cose all'inglese,
0: te lo concedo,
2: Curb Your Enthusiasm di Larry David, cioè insuperabile. Ma perché fa ridere che è tipo solo lui che si trova in situazioni super normali della sua vita che però fanno ridere, non so come spiegarlo, cioè è proprio tipo lui che si trova in situazioni dove si incastra da solo e basta. Cioè è di una semplicità estrema, ma ti sbraghi.
0: Benissimo.
2: È quello.
1: Io film invece.
0: Vai.
1: Come la domanda originale che tu avevi fatto.
0: Grazie.
1: Mi attengo alle regole, che adoro. E il mio film preferito in assoluto che mi fa morire da ridere è Dora qualcosa di completamente diverso dei Monty Python.
0: Ah beh.
1: Che penso di aver visto così tante volte, perché da bambina il DVD non si vedeva più e c'erano dei pezzi che il DVD era saltato, ma io me li ricordavo a memoria, quindi li ripetevo finché poi non arrivava la scena.
0: Vabbè,
1: dopo e
0: stupendo,
1: sì.
0: Mi commuovo mo.
1: Mi piace tanto.
0: Che bello. Beh, poi bambina di gran classe, scusa, umorismo britannico.
1: Quello c'era a casa.
0: Mazza. Sì. Bello, bello. E tu, sermonezza. No.
3: Natale in casa Cupieri. No.
0: Beh, oh,
3: no, non è vero. No. It.
0: Mega ride.
3: No, omaggio al maestro.
0: Una delle opere più citate a casa mia in continuazione. Sì, leva esse e metta a me, tipo, sì, fa ride sempre a Natale.
3: No, ma... però in realtà no, forse anche uno dei film più importanti per me, che è The Blues Brothers di John Landis, perché obiettivamente è un film che secondo me cioè fanno ridere tutte le scene, cioè non c'è una scena che non mi faccia ridere, cioè rido sempre, cioè io tipo ci ripenso ogni tanto e rido, e poi proprio comicità pura, sì, totalmente. Però devo dire che forse la scena che mi fa più ridere in assoluto, scusami se faccio sta aggiunta, sono un po'...
0: Vai, ho detto cinefil, mo dovete dare dimostrazione.
3: Perché prima ho citato Verdone, ma a me la scena di Gallo Cedrone, che film secondo me sottovalutato del maestro, la scena dove lui fa l'agente immobiliare, porta la ragazza, fa la scala a tortione, ma modernità de Dante... A me quella scena, forse la scena per me più comica tipo di sempre.
0: Ma sai, visto che mi citi il maestro Verdone, e io qua banalissima, perché vi giuro continuo a pensare che il film che mi fa più ridere in assoluto forse è Borotalco di Carlo Verdone, che è anche un po' amaro, rispetto
2: certo. Certo.
0: Però anche per questo lo sento, cioè io lo so a memoria, penso di averlo visto veramente 50 volte, di cui l'ultima tra l'altro il mese scorso, perché scandalosamente il mio compagno non l'aveva mai visto. Io ho detto: senti,
2: no,
0: qua
2: no,
0: questa
2: no,
0: relazione,
2: questa è
0: esatto,
2: se
0: è
2: vuole
0: rischio,
2: andare avanti,
0: è rischio, esatto. Quindi subito
1: lui lo guardava e tu lo guardavi,
0: sì, esatto, sì, esatto. Solo lì pensavo lui, tipo Cura Ludovico. Gli ho messo i spilloni negli occhi, però io lo so a memoria. C'è la scena del musical con Christian De Sica che entra il prete, questo è un convitto, non siamo al varietà. Per me, proprio. Top 3 storia del cinema insieme, tipo davvero a Quarto Potere, non lo so, Kubrick, Antonioni.
3: Infanti, quando dice che Burt gli ha vomitato sua
0: E tra i due bronzi di Riace. E qua poi e qua chiudiamo.
2: E questo potrebbe essere un'altra ora di trasmissione, esatto. Di solo voi due che continuate
0: che
2: a citare una scena di Carlo Verdone a volta.
0: E qua vi invito, amici e amiche che ci ascoltate, ci ascolterete, non so se state in diretta, così scrivete sul profilo Instagram di Noi Name Radio se volete questa puntata composta esclusivamente, no, penso nessuno al mondo voglia questa puntata.
3: Beh, dai,
0: scrivetelo.
2: Vabbè, lo potete fare per voi stessi, come tutte le cose che contano veramente nella vita. Comunque.
0: È vero, basta ansia performativa.
2: Esattamente.
0: Allora, mo adesso vi faccio una domanda, cioè una

Vi faccio una domanda, ma che vi faccio una domanda? No, vi faccio sentire una canzone che però viene, che introduce la domanda. Niente, mi sono incartata, vabbè, è Sisters di Kate Le Bon che parla di ragazze, dopo parliamo di ragazzi, vabbè, la sentiamo.

0: Ed ecco, siamo tornati con Wunderkammer, Ruvida TV, gli ultimi 10 minuti di questa trasmissione. Infatti mi devo dare una mossa perché qua stiamo sforando e soprattutto mi è appena arrivato un pizzino dalla regia che mi segnala che mi sono impappinata e ho detto asset al posto di assist. Quindi mi scuso
1: grave,
0: con la comunità degli anglofoni.
1: E mi sa che Wunderkammer la prossima stagione non ci sta.
0: È andata così, vi saluto. Può capire, ma mi ferite, mi è arrivata una comunicazione veramente tipo che era provenzano che faceva i pizzini.
2: Penso che sia stato l'unico.
3: Penso che molti esponenti
0: anche
3: della,
0: Messina
3: della Cosa Nostra, come si dice.
0: No, perché adesso un conto sbagliarsi tra assist e assist.

0: Sette matra boss di Cosa Nostra, forse meglio non sbagliasse.
1: Meglio di no.
0: E andiamo avanti perché abbiamo ascoltato una canzone a tema di ragazzi, ma proprio una cosa forzatissima. Comunque posso dire, scusatemi, questa puntata l'ho proprio scritta male.
2: Primo artista che non conoscevamo personalmente.
0: Comunque. È vero, incredibile.
1: Sì, non era mica nostra.
0: Stranamente.
2: Mother Lovers.
0: L'ottima Kate Le Bon, lei del 2013. Questa Sisters, no, vi volevo chiedere, voi raccontate, come dicevate anche prima, molto il mondo maschile, si citava l'urologo di strada, poi insomma anche con Fare i soldi podcast, che è un vostro format di video, secondo me è stato molto realistico il mondo del mindset virile. E mi farete, perché io lo chiedo pure a Sara e voglio sapere pure l'opinione sua.
2: Dimmi.
0: Essere maschi oggi.
1: No, no, lei sa dirti più di noi, sicuro.
0: Com'è essere maschi oggi?
2: Ma io mi trovo bene, sono piena di diritti,
1: mi piace un
2: cammino
1: sacco.
2: Tranquillamente la sera per strada.
1: Una bomba.
2: Se c'è una ragazza davanti a me, accelero pure il passo, sì. Così magari vedo come reagisce.
1: Puoi far pipì ovunque.
2: Ho un sacco di soldi,
1: sì.
2: Lavoro sempre.
1: Sempre.
2: Non mi licenziano perché vado in maternità.
1: Non
0: c'hai le smagliature.
1: Sì, poi
2: beh, ce l'ho comunque.
1: Però chi se ne frega, perché però piace, però lo stesso.
0: Ah, ok, ci sta, molto ci grossa. Sta, ci sta. Ma fai tipo crossfit o proprio palestra?
2: Io faccio tutti e due. Nel tempo libero faccio crossfit, quando non vado in palestra faccio crossfit.
1: Se no se scende il testosterone è un casino.
2: No,
1: poi,
2: no, ma io sto piena, poi piena.
1: Devi tenere sempre...
2: Una quantità di capelli, frate, che è una cosa folle.
3: Crescono
2: tutti. C'ho i capelli sui capelli.
1: C'ho i capelli sui capelli dei capelli. È piena.
4: No, vabbè, comunque,
0: quindi bene, dai, nessun problema da riportare.
1: Ma ci si trova bene.
4: Io ho perso i capelli, cioè sto perdendo i capelli, quindi forse sono in quella condizione del maschio che deve trovare una nuova identità estetica.
1: Ma sì.
4: Che però devo dire, dai, adesso
0: c'ho. Sei bello vichingato,
4: sono
0: no?
4: Tutto vichingato, sono nato pure a Osparvassera a farmi un bel... una bella decostruzione. Ma
0: te sei decostruita.
4: Ma hanno messa... Mi hanno piazzata bene, è durato poco, veloce.
0: Una decostruzione prostatica.
4: Non è per niente invasivo.
1: Per niente.
4: Non è per niente invasivo. E quindi sto tutto... No, no, comunque a parte le cose... Non lo so, vabbè, permangono delle questioni, però sto veramente parlando in termini molto vaghi.
0: Non so, perché a me dovete rispondere, però.
1: Sì, insomma.
4: Ma, cioè, nel senso...
1: Che
4: allora
1: se deve dire.
4: Cioè, l'uomo deve
1: essere uomo.
4: Basta con le guerre.
1: Allora, comunque anche noi siamo insicuri, perché a me i capelli, cioè, alla fine pure noi abbiamo il nostro.
4: Ah, ho letto due libri di Sally Rooney, sta cosa la voglio dire.
0: Vabbè, ecco. Ammazza.
4: Da inizio alla fine ho letti.
0: Beh, che dire, a
4: mi
0: posto. Mi sono
4: pure piaciuti, più normal people.
0: Decostruitissimo.
1: Sì, no, io invece voglio fare il percorso inverso, adesso mi compro Siddhartha e così ricomincio proprio a rimascolinizzarmi un sacco.
2: Ricostruisci da zero.
1: Ricostruisco un sacco, devo rimascolinizzarmi.
0: Però per rimascolinizzarti devi leggere, è Padre Ricco, Padre Povero.
1: Ah, Padre Ricco, Padre Povero.
0: Che libro dei mindset.
1: Beh, io sapevo che Herman Hesse, Siddhartha va forte.
4: Davvero?
1: In questi ambiti, non
4: davvero?
1: So perché, perché comunque...
0: Però su quelli un po',
1: no,
0: un po' di sinistra.
1: È un po' performativo già.
0: Comunque è di sinistra.
1: Vabbè, ma ho capito, ma io devo ripercorrere un po' lo spettro al
0: contrario.
1: Ah,
0: ok, allora.
4: Ah,
0: scusa,
4: certo,
0: scusa,
4: devi tornare indietro e capire dove è sbagliato.
1: Dov'è che è sbagliato?
4: No, ma a questo punto mi vedo di, ma esiste un libro che mi aiuta a ricostruirmi? Come...
0: Questa è una bellissima domanda, vorrei saperti rispondere, ma i miei attributi sessuali sono femminili, quindi sciaguratamente io il mio utero, non so consigliarti nulla di più virile di Padre Ricco, Padre Povero, ma secondo me tipo...
2: Ora ci sono podcast, secondo
0: sì,
2: me.
0: Esatto.
2: Podcast, cioè, quelli ci sono.
0: Gurulandia, ragazzi, devi ascoltare tutto Gurulandia.
4: Esclusiva Gurulandia.
0: Tutte le puntate di Gurulandia, dalla prima all'ultima, e lì ti ricomponi.
1: Te danno un bollino,
4: però devo dire che quando...
1: Mascolinità.
0: Ti danno pure il parcheggio speciale.
4: Quando Corona fa tremare le pareti, io un po' ce l'ho un friccico. Quando fa quella cosa esclusiva,
0: sì.
4: Gurulandia,
0: sì.
4: Ce l'ho un po' il friccico io. Però poi.
0: Beh, ma è normale, il richiamo quello della foresta.
4: Esatto.
0: Va bene, allora adesso andiamo ad ascoltare una canzone che esattamente come voi si intitola I Am Straight, sono i Modern Lovers e questo è un pezzo del 76 che suona come se l'avessero composto oggi e poi abbiamo sforato tantissimo, torniamo, ci salutiamo e ce ne andiamo.
5: I called this number 3 times already today, but I got scared. I put it back in place. I put my phone back in place. I still don't know if I should have called up. Look, just tell me, why don't you? If I'm out of place. Cause here's your chance to make me feel awkward and wish that I had never even called up this place. I saw you though today walk by with Hippie Johnny.

I said, I'm

0: I'm Straight dei Modern Lovers, penultimo pezzo di questa puntata di Wunderkammer, che si è un po' dilungata, ma abbiamo anche iniziato più tardi, a onor del vero, quindi io questa manciata di minuti in più me la prendo tutta. Sono stata con gli ottimi ragazzi, ragazza di Ruvida TV, che io adesso, quel momento veramente molto televisivo, c'è qualcuno che volete salutare dei vostri colleghi?
1: Grazie per avercelo chiesto, in realtà volevamo proprio salutare delle persone che
2: sono i nostri membri e gli altri membri, e sarà tipo un po' un elenco della scuola. Allora,
0: vai.
2: Lorenzo Scotto,
3: Marzio Persiani,
1: Chiara De Felice.
3: No, vabbè, che ringraziamo perché...
2: Aspetta,
3: perché
1: non sono finiti.
2: Non sono finiti, no, Adriano Bordone, poi Adriano. Ciao Adriano.
3: No, perché Adriano non è più in Italia.
0: Dove sta?
2: È espatriato.
1: È spadriato.
2: In Spagna.
0: E vabbè, detto così pare che stava a Kiev.
2: No,

0: pare che stava,
1: non vorrebbe starci,
2: preferirebbe
1: stare qui.
3: Sta costruendo dei missili, pare, dei razzi.
0: Ah no, perché poi sennò piange.
1: E
0: il buon Lorenzo Vitrone.
4: Che ricordiamo.
3: Il nostro regista.
1: È la nostra roccia.
3: Quando vedete quelle bellissime inquadrature disturbanti alla Lars von Trier, quello è Lorenzo Vitrone. Che è il più danese dei registi.
0: Il neorealismo italiano.
4: Assolutamente.
0: È tutto lui.
4: Un grande.
0: Lui è ruvida. Non so perché non c'è lui qua.
4: Peccato, guarda. Ma secondo me aveva un altro impegno. Però qui c'è una persona che gli assomiglia che si chiama Fiorenzo Vetrone.
0: Fiorenzo Vetrone, sì, ma è incredibile questa cosa.
4: È qua seduto davanti a noi. Ci assomiglia un botto, eh.
3: Oh, Fiore. Oh.
0: Ciao, Fiorenzo.
3: No.
0: Non può parlare.
4: Cioè, non si può dire. Lo picciamo come i pentiti dei mafia. E basta, sono finite le persone da salutare. C'era qualcun altro?
1: Luca.
3: No, sì, ovviamente.
4: Luca, amici vostri a casa.
3: Ah, sì, vabbè, chi ci sta? Vabbè, salutiamo le amiche che sono
1: i nostri amici.
3: Amici con la sva, capito?
4: Decostruiti.
3: Esatto.
1: Perché è il terzo gruppo che facciamo. Perché ogni volta levamo qualcuno, levamo un altro.
0: C'è un grande problema. Vabbè, questa selezione di amici.
3: Assunto, saluto mia madre, quando mai mi capita.
4: Ma
3: salutare
4: certo,
3: mamma,
4: salutiamo la signora, ci sta seguendo?
3: Spero proprio di sì, vivamente.
4: Come si chiama, mamma?
3: Se no un problema dopo. È Caterina.
4: Sì. Ciao Caterina, grazie di averci seguito. Io piaccio molto alle mamme, così lo volevo dire sempre per farmi rinnovare il programma. Io piaccio molto alle mamme. Molte mamme di amici miei mi dicono che brava. Saluto anche mia madre, Lorena, importante la famiglia.
1: Fatelo
4: in questo
1: fare
4: momento
1: anche a me, per favore, anche io voglio il momento saluto mamma, sennò me ne pentirò per tutta la vita. Saluto mia mamma.
3: Ah, ok.
1: La saluto, vivamente.
3: Aspetta, ma mamma Lorena si chiama?
4: Lorena, come
3: l'Alsazia? Lorena Fortesa.
4: Ah, protagonista del ciclone, di cui adesso cade il trentennale, se non vado là. Vedo che qua, Cahiers du Cinéma.
0: Mi piace i due tipi di autismo per cui tu stavi... Alsazia Lorena. Che cazzo di...
3: Ragazzi, la protagonista del ciclone.
4: È così, insieme a Natalia Estrada, poi tutti quanti. Tu vuoi salutare qualcuno? C'è qualcuno?
0: No.
4: Con un conoscente, un amico?
0: No,
4: maestro.
0: Posso... Ma guarda,
3: che so, tua cugina.
0: Mi cugina, mia sorella,
4: sorella.
0: Ciao Devi.
4: Ciao.
0: Bene.
4: Anch'io.
0: Ciao.
3: Devi non te starà mai a sentire.
0: Mi sta ascoltando. No, lei sta in Spagna, in Asturias col suo compagno in mezzo alle vacche.
4: Vabbè, è bella
0: molto...
4: lei.
0: Sì.
4: E vabbè, dai. Allora, detto ciò, io vi rilascio dopo quest'ora delirante. Vi ringrazio di esservi prestati.
3: Grazie.
4: Questo, ma questo debutto radiofonico l'avete già fatto?
3: Ma io ho fatto la radio.
1: Pure io, voglio.
4: No, dico come ruvida, come ruvida.
1: Come ruvida, sì.
3: Sì, come ruvida, sì.
4: Oh, bellissimo. Beccate questa, Fiorello, sbo.
0: Fiorenzo Vetrone sarà molto amareggiato da questa
3: Fiorenzo,
0: cosa che stai dicendo.
4: No, Fiorenzo, che tra l'altro salutiamo, un grande amico. Allora, niente, io sono molto affezionata adesso in chiusura al vostro filone romano, dei vostri video romani, come dimo noi a Roma, quello che urla Cocci, quello che urla dietro. E quindi, lasciando poi il nostro pubblico al pezzone dell'estate, secondo me, che è Cascasse il Duomo di Lumiero, come possiamo salutare alla Roma, con un modo di dire ben augurante per chi ci ascolta.
1: Fuori Roma direbbero daglie.
3: Esatto. Sì.
1: Cioè tutti quelli che non sono di Roma direbbero daglie.
3: Oh, una carbonara non ce va la pancetta.
0: Ecco.
4: Come non ce va la pancetta?
0: E manco il parmigiano.
4: No, ragazzi.
1: No, io il parmigiano metto.
0: Tu
3: e Totti 10 minuti se potrebbe ancora fare in Serie A.
4: Secondo me se va ce l'ha nei gambe.
1: 10 minuti Totti.
4: Ce l'ha nei gambe, ce l'ha nei gambe.
1: Penso di averlo detto tutte le volte che ho guardato la partita.
3: Esatto.
4: Va bene, ragazzi.
0: Un saluto. Grazie mille. Grazie Giada, grazie.
4: Ciao, grazie mille. Noi ci risentiamo domani alle 18:30. Sarò qui sola soletta in questo horror vacui del Meta Studio di Via Siago 10. Vi auguro una buona serata e grazie di essere stati con noi per quest'ora. Una caciara, ma ci siamo tanto divertiti. Cascasse il mondo, il Duomo Lumiero.

Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia? Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.

0: quando pensi al mercato dell'energia?
1: Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.

Baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: oggi forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
1: Pronto? Ah, ciao.

Faccio solo economia di strada per avere un crackhead che mi ripulisca casa. Ah, mi asciuga sta figa. E cuochi in padella, senza bica. Dalla sciascia alla sciscia, la pulita in digizza. Al cielo a cavilla chiami Letizia, la cotta Patrizia. E il telefono squilla.

non cerca i guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Vengo dal mito del cazzo guardi, fra di chi si è fatto il mazzo tardi. Di te San Pietro che ho chiuso i giochi, passo domani e gli do le chiavi. Odio che chiedono solo auguri, sai per un disco quanto mi impegno. 24 ore le abbiamo tutti, solo che io le ho sfruttate meglio. Vorrei soltanto rubarle il cuore, per farlo a pezzi sì quando voglio. Non scrivo mai canzoni d'amore, scriverò solo canzoni d'odio. Io vorrei solo fare rumore, qua danno i numeri, polinomio. Ridere mentre sto mondo muore, dire buonanotte, sogno d'oro. Sono una rissa nel fuori onda, guardo sta scena che moribonda. Oggi non gioco nemmeno, era già troppo facile quando ero fuori forma. Qua fai del bene la gente dimentica, però se fai male si ricorda. Se non avessi svoltato trovavo il mio sesto senso, sì di colpa. Io sorrido a ste serpi, anche a te che mi elogi, che dietro mi parli male. Ho capito l'andazzo ed ho iniziato a correre prima di camminare. Ti assicuro io sono lo stesso di quando non c'era champagne e caviale. Tu davvero pensavi bastasse una stella Michelin a levarmi la fame? Tutto torna ma non torna niente, penso sia solo uno stupido detto. Hai presente il 21 dicembre, per me il mondo è finito da un pezzo. Se tu avessi davanti una chance, io ti direi di correre subito. Che magari un domani si alzano tutti, come se fai gol nel recupero. Tu fai l'interessato, non sento nemmeno, frattanto so già che fai finta. Nelle tasche c'è un arcobaleno, ad addosso c'ho sempre qualcosa che è in tinta. Oggi sanno chi sono per strada, dalla figa al balordo al madama. Ti ricordi com'è che iniziava? Sono Zala, figlio di puttana.
1: Sai, alla

0: Sei così quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
1: Vorrei chiamarti amore, per è come se mi manca la voce. Ubriaco al karaoke, a gridare la nostra canzone.

0: Ciao, siamo Chris.
1: And Chris. Rieccoci qui con le canzoni più top
0: e hot del momento. Il prossimo artista negli anni è riuscito ad entrare nel cuore di tante persone grazie alle sue canzoni.
1: Ne ha fatta una nuova, che anticipa il nuovo album in uscita. Lui è Coez.
0: E questa è...
1: Ti manca l'aria!

0: Dai, vieni su, ti prego, dai, così pensano che sei la mia questa radio.
1: Un'altra.
0: Sei una. Sì, la quinta in due giorni.

0: così quando pensi al mercato dell'energia?
1: Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
2: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

I pop a brick or retorted. Wait. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.

0: così quando pensi al mercato dell'energia?
1: Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.

Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: L'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.

Io sono il male che ti fa una parola. Ti senti un cesso anche col monitor spento. Mamma, domani non farmi andare a scuola. Ringrazia Dio che sei italiano e c'è un letto. Io sono il tornatevene a casa vostra. Io sono il figlio che perso nel deserto. Io sono gli ultimi risparmi di nonna per farmi lasciare questo posto di merda. Sono due bimbe che saltano.

ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno, ora che li ho tolti come fai? Ho dei sassolini nelle Nike, ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno, ora che li ho tolti come fai? Le ascolta Bel Air, si eccita un botto.

0: rubando gli antisassi dalle Nike. E sta uscendo tipo il Monte Rushmore. Nella stanza tutti indemoniati. Ho più cavalli di una vera Lambo. Più cavalli di una vera Lambo. Che ti resta se ti cambio password? Eri finto pure a festeggiarmi quando ho perso dove cazzo stavi.
1: Benz.
0: Ho dei sassoni.

Rocky. Ho dei sassolini nelle Nike, ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai? Come fai?

24 ore ti giuro che non mi bastano. Pazzo, esco di testa, mi sto antipatico. After, devo trovare le risposte in after. Questa sera non si dorme.

0: Foscolo.
1: No, no, no, no.
2: Yo baby, sono le 6:30 del mattino. Sono sotto, ti aspetto, anche se non scenderai mai. Sento già la tua mancanza, mi manchi come Lil Baby e Ganna in un pezzo, o come Migos al completo. Capisco. Peccato che non sia un sì, potevi essere il mio ying. Io potevo completarti come lo yang. Dai, vieni con me, andiamo a fare tutto il disco.

0: Non me ne frega un cazzo da guardare la televisione, me fa schifo la televisione. Come mai? Perché qualche coglione se l'è venduti i colori? Io bevo acqua frizzante da 10 anni. Fa bene ai colori.
1: Sono cocciuto come un caprone, duro come un difensore. E per quanto mi riguarda puoi cambiare canzone.